0: State ascoltando Touring 104.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e lo stretto di Hormuz, almeno per ora, resta chiuso. Donald Trump frena dopo gli annunci delle ultime ore. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano. Teheran però avverte che l'intesa potrebbe saltare se Washington continuerà a bloccare alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati. Intanto due attivisti italiani della flottiglia sarebbero stati fermati in Libia da milizie vicine al generale Haftar. La Farnesina segue il caso.
2: In nuova escalation della guerra in Ucraina, Mosca ha lanciato nella notte una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili, almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
1: Veniamo in Italia, affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative. Alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alle precedenti comunali. Sono quasi 750 i comuni chiamati al voto, 18 i capoluoghi coinvolti. Da Venezia a Reggio Calabria, la tornata elettorale viene considerata un importante test politico in vista delle prossime elezioni nazionali.
2: Polemiche politiche dopo le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sull'iter storico del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante. In un'intervista al Corriere della Sera, La Russa ha ricordato il contributo di Almirante al percorso democratico del dopoguerra, immediate le critiche delle opposizioni che parlano di rilettura inaccettabile della storia. Intanto Forza Italia rilancia sul tema della giustizia annunciando una proposta sulla responsabilità civile dei magistrati.
1: Chiudiamo con lo sport, calcio, finale clamoroso in Serie A. Roma e Como conquistano gli ultimi due posti disponibili per la prossima Champions League. Fuori invece Milan e Juventus. I giallorossi hanno battuto il Verona 2-0, mentre il Como travolge la Cremonese 4-1 e centra una storica qualificazione europea. La squadra lombarda retrocede invece in Serie B insieme a Pisa e Verona. Intanto Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli.
2: Grande festa a Cagliari per Luna Rossa. L'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva, conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'Americans Cup del 2027 a Napoli. Decisiva la partenza anticipata dei neozelandesi, che ha permesso all'equipaggio italiano di prendere subito il largo e controllare la gara fino al traguardo.
1: Infine il ciclismo. Al Giro d'Italia, successo del norvegese Fredrik Lavik nella 15ª tappa da Voghera a Milano. Una giornata pianeggiante, favorevole ai velocisti, ma decisa nel finale da una lunga fuga. Nessun cambiamento invece nella classifica generale. Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa alla vigilia delle tappe decisive di montagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: È lunedì 25 maggio, una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Con l'informazione apriamo con le elezioni amministrative. Hanno infatti riaperto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in neve calo. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.
2: Andiamo all'estero, resta ancora sospesa la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso mentre proseguono le trattative. Donald Trump invita la calma e dice: non ho fretta, il tempo è dalla nostra parte, spiega il tycoon. Da Teheran però arrivano nuovi avvertimenti. Secondo lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'intesa potrebbe saltare. Secondo il segretario di Stato Rubio, un accordo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Intanto il prezzo del petrolio cala di oltre il 5% sui mercati internazionali.
1: Nuova escalation in Ucraina. La Russia ha lanciato nella notte una massiccia offensiva contro Kiev e altre città, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 morti. Zelensky denuncia la distruzione di scuole, mercati e infrastrutture civili. Durissima la reazione dell'Unione Europea, perché la Kallas Mosca sta terrorizzando deliberatamente i civili. Giorgia Meloni ribadisce invece l'impegno dell'Italia per una pace giusta e duratura.
2: Violenza senza fine a Panama. Dall'inizio dell'anno si contano già oltre 230 omicidi, con una media di oltre un delitto e mezzo al giorno. Secondo le autorità, la maggior parte degli omicidi è collegata a bande criminali e narcotraffico. Le aree più colpite restano Panama City, San Miguelito e Colón. Tra le vittime anche una procuratrice e un esponente politico locale. Cresce intanto la preoccupazione per l'inefficacia delle misure di sicurezza adottata dal governo.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. Va agli arresti domiciliari l'uomo che a Milano ha investito e ucciso una donna di 75 anni ferendo gravemente la sorella. Il 39enne era positivo ad alcol e droga quando si è costituito alla polizia locale, accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida sotto effetto di stupefacenti. La vittima, Alfonso Curiale, era arrivata dalla Sicilia per assistere la sorella malata.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Calcio, clamoroso finale di Serie A. Roma e Como conquistano la qualificazione alla prossima Champions League, mentre restano fuori Milan e Juventus. I giallorossi battono il Verona 2-0. Il Como travolge la Cremonese 4-1 e centra per la prima volta nella sua storia l'accesso alla massima competizione europea. I lombardi retrocedono invece in Serie B insieme a Pisa e Verona. Serata ad alta tensione invece a Torino, prima del derby tra i granate e bianconeri. Un tifoso juventino è rimasto gravemente ferito alla testa durante gli scontri tra ultra ed è stato operato d'urgenza. Feriti anche 4 agenti di polizia. La partita è iniziata con un'ora di ritardo. Il sindaco Stefano Lorusso ha parlato di azioni criminali che hanno trasformato una festa di sport in una notte di violenza.
1: In Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Allo stadio Nicola Ceravolo, i lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di casa al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio al Power Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Aia!

0: è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura l'ennesimo cambio di direzione nelle trattative tra Iran e Trump per la fine della guerra in Medio Oriente, il servizio della redazione.
2: Slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e lo stretto di Hormuz, almeno per ora, resta chiuso. Donald Trump frena dopo gli annunci delle ultime ore. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano. Teheran però avverte che l'intesa potrebbe saltare se Washington continuerà a bloccare alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati. Intanto due attivisti italiani della flottiglia sarebbero stati fermati in Libia da milizie vicine al generale Haftar. La Farnesina segue il caso.
1: Flottiglia, 8 nazioni arabo-islamiche condannano le azioni di Ben-Gvir, intanto le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti durante le operazioni a protezione del blocco navale di sicurezza. Al porto di Ashdod, spiegano fonti israeliane, gli attivisti erano sorvegliati dal personale del servizio penitenziario e dalla polizia. Veniamo in Italia, seggi aperti anche oggi per gli 894 comuni al voto per la tornata elettorale. Di questi, 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Oggi si vota fino alle 15, alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio. In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi sono già stati fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi previsti per il primo turno per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Affluenza in calo ovunque, alle 23 di ieri si era recato alle urne il 46,31% degli aventi diritto, un dato che segna una perdita di quasi 4 punti percentuali dall'ultimo appuntamento elettorale a livello amministrativo. Crollo in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, il sud regge il confronto segnando un calo più contenuto. La cronaca, un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia sul posto, quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più nulla da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso. Lo sport vela, grande festa a Cagliari per Luna Rossa e il servizio della redazione.
3: L'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva, conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'American's Cup del 2027 a Napoli. Decisiva la partenza anticipata dei neozelandesi, che ha permesso all'equipaggio italiano di prendere subito il largo e controllare la gara fino al traguardo.
1: Formula 1, Poker Antonelli nel Gran Premio del Canada, lampo di Hamilton illumina la Ferrari, il giovane campione italiano della McLaren vince per la quarta volta consecutiva in stagione, primo di sempre a inanellare i primi 4 successi in carriera e facendo un bel balzo in avanti nel mondiale piloti, ottimo secondo dietro al giovane asso italiano, un finalmente luminoso Lewis Hamilton che piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Sul podio anche un redivivo Max Verstappen, che con la sua Red Bull deve cedere il passo al suo vecchio rivale proprio nella finale di gara. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc, che approfitta del disastro delle McLaren che alla partenza decidono di montare le gomme intermedie da bagnato sperando nella pioggia, ma falliscono clamorosamente la loro strategia. Sia Oscar Piastri che Lando Norris sono costretti a fermarsi subito, finendo fuori dai giochi con il campione del mondo ritirato e l'australiano fuori dai punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: Questa è Touring 104.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre ci

0: dove in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato. Solo tra tarda mattinata e pomeriggio si formeranno temporanei addensamenti nuvolosi sull'arco alpino centro-orientale, sulle Levante ligure, dove non si escludono brevi piovaschi. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche nube cumuliforme più compatta interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo e in un contesto generalmente asciutto. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà in prevalenza stabile con poche nubi. Tra le ore centrali e il tardo pomeriggio aumenterà la nuvolosità sulla Sicilia, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Basilicata tirrenica, dove saranno possibili isolati piovaschi localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord e stazionarie sul resto del paese. Le massime saliranno soprattutto al centro-sud, con aumenti più marcati su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno senza variazioni significative altrove. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, con rinforzi pomeridiani fino a moderati sulle regioni del medio-basso Adriatico, lungo le aree appenniniche e centrali e sui settori ionici di Basilicata e Calabria. Per quanto riguarda i mari, Ionio e medio-basso Adriatico saranno da poco mossi a mossi, mentre gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto. Questa è

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura l'ennesimo cambio di direzione nelle trattative tra Iran e Trump per la fine della guerra in Medio Oriente, il servizio della redazione.
2: Slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e lo stretto di Hormuz, almeno per ora, resta chiuso. Donald Trump frena dopo gli annunci delle ultime ore. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano. Teheran però avverte che l'intesa potrebbe saltare se Washington continuerà a bloccare alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati. Intanto due attivisti italiani della flottiglia sarebbero stati fermati in Libia da milizie vicine al generale Haftar. La Farnesina segue il caso.
1: Flottiglia, 8 nazioni arabo-islamiche condannano le azioni di Ben-Gvir. Intanto le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti durante le operazioni a protezione del blocco navale di sicurezza. Al porto di Ashdod, spiegano fonti israeliane, gli attivisti erano sorvegliati dal personale del servizio penitenziario e dalla polizia. Veniamo in Italia, seggi aperti anche oggi per gli 894 comuni al voto per la tornata elettorale. Di questi, 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Oggi si vota fino alle 15, alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio. In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi sono già stati fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi previsti per il primo turno per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Affluenza in calo ovunque, alle 23 di ieri si era recato alle urne il 46,31% degli aventi diritto, un dato che segna una perdita di quasi 4 punti percentuali dall'ultimo appuntamento elettorale a livello amministrativo. Crollo in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, il sud regge il confronto segnando un calo più contenuto. La cronaca, un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia sul posto. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più nulla da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso. Lo sport vela, grande festa a Cagliari per Luna Rossa e il servizio della redazione.
3: L'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva, conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'Americans Cup del 2027 a Napoli. Decisiva la partenza anticipata dei neozelandesi, che ha permesso all'equipaggio italiano di prendere subito il largo e controllare la gara fino al traguardo.
1: Formula 1, Poker Antonelli nel Gran Premio del Canada, lampo di Hamilton illumina la Ferrari, il giovane campione italiano della McLaren vince per la quarta volta consecutiva in stagione, primo di sempre a inanellare i primi 4 successi in carriera e facendo un bel balzo in avanti nel mondiale piloti, ottimo secondo dietro al giovane asso italiano, un finalmente luminoso Lewis Hamilton che piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Sul podio anche un redivivo Max Verstappen, che con la sua Red Bull deve cedere il passo al suo vecchio rivale proprio nella finale di gara. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc, che approfitta del disastro delle McLaren che alla partenza decidono di montare le gomme intermedie da bagnato sperando nella pioggia, ma falliscono clamorosamente la loro strategia. Sia Oscar Piastri che Lando Norris sono costretti a fermarsi subito, finendo fuori dai giochi con il campione del mondo ritirato e l'australiano fuori dai punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
1: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
4: Ed eccoci qui, signore e signori, buongiorno e buon lunedì 25 maggio. Diamo il benvenuto alla nostra regina, alla nostra Queen, Dark Queen, no?
5: Cosa c'entra?
4: Dark, sei vestita di nero.
5: No, è una maglietta.
4: Una maglietta, vabbè, comunque Rita non c'era, vabbè, dai, buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno, ma lo capite cosa mi tocca sopportare ogni giorno?
4: Io
5: comunque
4: fare
5: buongiorno.
4: Entrata trionfale, non devo fare niente.
5: Entrata trionfale.
4: Vabbè. Come va? Passato un bel weekend
5: a lavorare. Dentro casa ho lavorato, dentro casa, che c'era
4: casa,
5: di tutto, di più.
4: Io sabato ho finito il mio periodo con gli stranieri, se
5: che
4: si ricorda
5: senso?
4: Che ho lavorato con i ragazzi di Erasmus.
5: Detto così suona male.
4: No, con i ragazzi di Erasmus, insomma, ho cercato, non ci capivo niente di quello che mi dicevano, però insomma è stato
5: io
4: bello.
5: Batto costantemente contro germi, batteri e quant'altro.
4: Sì, è un antivirus praticamente, qualcosa di simile.
5: Batterico.
4: Invece ieri giornata a casa casetta, proprio per godermi soprattutto le partite delle 20:30.
5: Non pianga, sappiamo già il risultato.
4: Io volevo, ho detto oggi non ne parlo, invece
5: guardi,
4: mi sa che
5: il leone era infuriato come non mai.
4: Ah, è vero che anche lui appartiene alla stessa parrocchia. Va bene. Io sa che cosa penso? Io vorrei capire perché non siamo andati in Europa. Io proprio lo volevo capire.
5: E andiamo in Africa,
4: volevo capire.
5: Scusi, andiamo

0: niente, non siamo riusciti a capirlo neanche dopo questi tre minuti supplementari in questo caso.
1: Ma scusi, lei voleva andare in Europa a piedi praticamente.
0: Ma pure con un'ape 50, niente, ma niente. Siamo entrati in Europa proprio dalla porta di servizio, proprio da. Vabbè, lasciamo stare, va. Evitiamo. Eravamo in testa alla classifica per tanto tempo, vi ricordo. Anzi, sentivo una cosa che ieri, che praticamente, eccetto la prima giornata e l'ultima giornata, siamo stati sempre in Champions League. Siamo stati capaci a perderla l'ultimo secondo.
1: Incredibile, guardi. Va bene, sì, io va mi bene. Domando come sia possibile certe volte.
0: Anch'io, va bene.
1: Misteri, allora, misteri come quelli che accadono qui dentro lo studio di Turin 104 a volte.
0: Pensavo altre cose. No. Allora, invece il 25 maggio, ovvero il 145esimo giorno del calendario.
1: Nel frattempo, guardi, io mi metto in servizio. Oh,
0: ok. Sì. 145esimo giorno, abbiamo detto, del calendario gregoriano. Gli eventi nel 1521, la dieta di Worms, che non è quella che dovrei fare io, no, ma è quella.
1: Assolutamente.
0: Termina quando Carlo V emana l'editto di Worms, famosissimo, l'abbiamo studiato un po' tutti, che, dichiarando Martin Lutero un fuorilegge. Sappiamo poi come finì, insomma, con le tesi, eccetera. 1895, il commediografo, poeta e romanziere Oscar Wilde viene condannato per sodomia e volgare indecenza, così proprio virgolettato, a scontare 2 anni nel carcere di Reading. 1935, nel giro di 45 minuti, guardi, questa è storia e anche sport, il Big Ten Meeting di Ann Arbor in Michigan, appunto Jesse Owens, se lo ricorda bene, penso che lo conoscono certo. Tutti, insomma, l'atleta che sconfisse Hitler praticamente, stabilisce o eguaglia 4 record del mondo di atletica leggera, pensi, in 45 minuti, 4 record, no, 1, 4, 4. Se lo ricorda che poi andò a fare le Olimpiadi lì a Berlino, insomma, e sbeffeggiò praticamente la Germania. 1977, io le voglio fare sentire una musichetta, vediamo se la ricorda, a cosa appartiene, vediamo. Le dice qualcosa questa musica? È una marcia, la voglio aiutare.
1: Mandi ancora un po'. Questa è la Morte Nera.
0: E quindi,
1: Guerre Stellari.
0: Brava, perché nel 1979 esce nelle sale cinematografiche, nel 1977, chiedo scusa, esce Guerre Stellari e diventerà uno dei film di maggiore incasso.
1: Episodio 3.
0: Nella storia del cinema, ma lo sappiamo ora, ma all'epoca
1: era
0: ancora
1: il numero 1.
0: Sì,
1: allora era il numero 1.
0: Era il numero
1: 1. Episodio 3.
0: Che ce ne quanti ne sono usciti poi 7, quanti erano?
1: 7, sì. Guardi, adesso ho perso il conto. Della
0: hanno fatto i 4 5 6, poi hanno fatto 1 2 3 e poi hanno fatto 8
1: sì.
0: eccetera.
1: Sì, sì,
0: ecco,
1: vabbè, adesso non capisco
0: simile.
1: Più niente, perciò non.
0: Ma hanno fatto così:
1: spin-off, sequel, prequel, non ci si capisce più nulla.
0: Ma a proposito di prequel, sequel, eccetera, eccetera, nel 1979 esce nelle sale cinematografiche il film Alien, anche quello, cioè
1: anche quello,
0: di tutti
1: effetti.
0: I colori. 2001, per quanto riguarda l'alpinismo, il 32enne Eric Weilmeier di Boulder in Colorado e il 64enne Sherman Bull, penso che siano, Bull mi sembra proprio una cosa, di Napolitano, di New Canaan, Connecticut.
1: Sì.
0: Dai, mi sono
1: ce
0: avvicinato.
1: La possiamo fare?
0: Diventano rispettivamente il primo non vedente e la persona più anziana a raggiungere la vetta del monte Everest. Quindi comunque un bel risultato. Allora, oggi, per quanto riguarda le feste, sa che nel mondo insomma,
1: io non riesco a salire il quinto piano di casa mia.
0: Io non riesco a salire sull'auto certe volte, a parte che rischio di ammazzarmi ogni volta. Oggi è la giornata dell'Africa e magari la celebreremo, no, in qualche modo, no? Che dice?
1: E visto che non siamo riusciti ad andare in Europa, andiamo in Africa.
0: In Africa, dice, vero, almeno ci andiamo a fare il waka waka, giornata internazionale
1: waka waka.
0: Anche sì, non c'era il waka waka
1: quando ci sono stati mondiali con Shakira
0: ma anche la giornata internazionale dei bambini scomparsi, lo sappiamo che anche in Italia abbiamo dei celebri casi famosissimi. Poi è anche oggi il Towel Day, ovvero il giorno dell'asciugamano in inglese, festeggiato dagli appassionati dei libri di Douglas Adams. Non lo so, ci dobbiamo informare, però oggi ricorre questa cosa e tanti lo festeggiano. Invece
1: mi ripete la giornata dell'asciugamano.
0: Towel Day,
1: la giornata dell'asciugamano.
0: Sì, dedicata, festeggiato dagli appassionati dei libri di Douglas Adams, quindi dei cerchi e si informi. Mentre allora, per quanto riguarda dei nati famosi, oggi soltanto nati facciamo, va bene, le piace?
1: Mi piace, è veramente per contratto che dovremmo fare solo i nati,
0: ma ogni
1: comunque.
0: Tanto ne scivoliamo qualcuno e anche i santi li vediamo dopo, A proposito, cerchiamo di essere felici, che la vita già è triste di per sé.
1: Non me lo dice.
0: Ma allora fischiettiamo con questo bel motivetto di Bobby McFerrin che ci mette tanta allegria. Che dice lei?

0: Don't worry, be happy.
1: Va bene, ho messo un po' di felicità in questo momento con questa canzoncina.
2: Sì, assolutamente. Nel frattempo, però, io mi sono informata su ciò che voleva intendere lei con
1: la dieta?
2: No, la dieta di Worms. E quella la conosciamo. Sulla giornata mondiale dell'asciugamano, non riuscivo a capire di cosa stesse parlando.
1: Ricordiamo, si tratta del Towel Day.
2: Infatti, stiamo parlando dello scrittore britannico Douglas Adams, lo scrittore di un libro eccezionale che tutti quanti dovremmo avere a casa, ovvero La guida galattica per gli autostoppisti.
1: Quello, certamente.
2: Infatti la festa è nata per omaggiare lo scrittore 2 settimane dopo la sua scomparsa. Praticamente nei romanzi di Adams l'asciugamano che è quello di cui stiamo parlando descritto come l'oggetto più utile che un viaggiatore interstellare possa possedere, poiché ha un'immensa utilità pratica e psicologica. Allora, per quel che riguarda la praticità, può essere usato per ripararsi dal freddo, come coperta, come tenda, come vela, come fascia protettiva, ma ha anche un'utilità psicologica. Lei dirà perché. Se un non

0: Vabbè, allora, lo deve leggere.
1: Ce lo presta,
0: a parte il fatto che è un libro umoristico, perciò non fa annoiare, anzi fa sbellicare dalle risate. Perciò leggete tutti Guida Galattica per gli autostoppisti e scoprirete a cosa serve l'asciugamano.
1: Va bene. Allora, tutti a comprare questo bellissimo libro. Allora, stavamo parlando dell'almanacco, ecco da lì il famoso Towel Day, perché oggi la Chiesa celebra San Gregorio VII Papa, ma anche San Beda il Venerabile, che era un sacerdote e dottore della Chiesa. Conosce qualche Beda?
0: No.
1: Beda sembra tipo Bella in dialetto.
0: Conosco Beda.
1: È apposta, Beda. Vabbè. I nati del giorno, Padre Pio nasceva oggi, 25 maggio 1887, immagino che sia San Severo, non nacque là, se non ricordo mai, nacque lì a San Severo. Ma
0: immagino che ci sia festa grande da quelle parti.
1: Esatto, Pietralcina, insomma ci sia festa. Poi Enrico Berlinguer, politico, 1922, Flavio Bucci, grandissimo attore teatrale, io lo ricordo soprattutto per Ligabue, che mi dice?
0: Di quale artista stiamo parlando? Allora Flavio, mi spieghi Bucci, che cosa dipingeva, Bucci, io le dico di quale.
1: Il più famoso pittore naif, e l'ho fregata.
0: E allora è Ligabue,
1: certo. Mi sono ripreso, niente, non mi fa sbagliare. Un grandissimo calciatore che ci ha lasciato.
0: Ma se la ricorda la canzone Cimabue?
1: Va bene, stendiamo un velo penoso, no, pietoso. Allora, Gaetano Scirea, grandissimo calciatore che ci ha lasciato, ricordiamo l'incidente, e, insomma, in Polonia quando si giocava la partita, grandissimo libero della nazionale soprattutto. E poi Emma Marrone, cantautrice, attrice, insomma, di contemporanea, possiamo dirlo, sì, brava.
0: Cioè,
1: io sottolineo
0: anni,
1: brava, no, avrà una cinquantina di anni, ma forse neanche ci arriva.
0: Emma Marrone ha 50 anni.
1: Ma non ci arriva, forse neanche. Se non è a 50, ne almeno 45.
0: Come
1: guardi,
0: passa il tempo?
1: Adesso
0: scusi,
1: guarderemo, non si preoccupi. Va bene, invece, subito una novità, perché questa gliela giro subito, appena sfornata.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: giocare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: ancora non è uscito il videoclip definitivo, no? Non credo che sia questo.
1: Secondo
0: no?
1: me è proprio questo.
0: Dice. Boh. Va bene, va bene.
1: Oramai, scusi, è passato più di un mese.
0: Fra poco esce quella invernale.
1: Guardi.
0: Va bene.
1: E allora, poi ormai non si sprecano più i soldi per fare.
0: Vabbè, pure con una telecamerina, una cosa. Cioè, ormai ho visto cose che voi umani. Allora, cosa ci vuole raccontare adesso?
1: Sì, io comincerei, perché siccome si sa che il lunedì è giornata di sport.
0: Sì.
1: Non la prenda così male.
0: No, no, vabbè.
1: Allora, dai. Io guardi, ho visto l'altro giorno un video del principe William. Lo sai che il principe William è tifoso dell'Aston Villa?
0: Sì, sì, sì, sì. Era contentissimo, insomma.
1: Era a guardare la partita insieme ai suoi amici quando alla fine l'Aston Villa ha vinto.
0: Sì.
1: Ha fatto un balzo. E lui sa che lui sta perdendo i capelli, no?
0: Sì,
1: si vede, sì, sì. È di famiglia probabilmente. Ha fatto un balzo che praticamente era in tribuna, ha toccato la parte superiore della tribuna.
0: Della tribuna,
1: ecco, dove c'erano gli altri. È umano,
0: vabbè,
1: è contento,
0: anche lui. Anche perché credo che sia uno dei pochi trofei a livello internazionale della storia.
1: Credo anche che possieda qualche, come si dice, qualche azione.
0: Ah, azione,
1: sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: probabilmente.
1: Sì, sì.
0: Ce l'hai i soldini? Senza soldini, niente azioni.
1: E quindi
0: le azioni
1: era,
0: sono di chi le fa.
1: Felici. Non la prenda così male, mamma mia. Comunque, invece vorrei parlare di questa notizia che è brutta, perché si tratta di Mattia Furlani. Mattia Furlani credo che avrà un lungo stop dopo l'infortunio.
0: Tennista, per chi non. No,
1: quale
0: non...
1: tennista?
0: Ah, Furlani!
1: Mattia Furlani!
0: Madonna del coronato!
1: Ma
0: no, quello è il l'atleta, scusi, no. Vabbè, ho sbagliato. Ma c'era una volta, c'era Renzo Furlan, mi è stato una. È vero, esisteva.
1: Scusateci.
0: Una volta un tennista.
1: Scusateci.
0: Chiedo scusa, ragazzi.
1: Dopo l'infortunio in Diamonds League.
0: È stato
1: un infortunio
0: anche il mio.
1: I primi accertamenti indicano una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. E il campione del mondo di salto in lungo resterà il box per buona parte della stagione. Il campione del mondo infatti era uscito dolorante dalla pedana di Xiamen in Cina per la Diamonds League. Mattia Furlani si era fatto male durante la fase di volo nel quarto tentativo e ha lasciato l'impianto in barella, chiudendo la gara al quarto posto. Il primo bollettino medico ha indicato una lesione di primo grado, appunto come dicevo prima, al bicipite femorale destro. Io non me ne intendo moltissimo, ma già il salto
0: male,
1: mi è parso molto
0: male.
1: Brutto. Gli accertamenti sono stati svolti in Cina e ulteriori esami seguiranno al rientro in Italia e proprio oggi, e insieme alla mamma e coach Katisek. Quel che è certo è che Furlani rischia di stare molto a lungo ai box,
0: a riposo,
1: sì, uno stop
0: sì.
1: Che potrebbe tenerlo fuori per gran parte della stagione, e noi gli facciamo tutti i nostri migliori auguri,
0: certo,
1: e speriamo
0: certo,
1: bene
0: certo. Perché uno dei nuovi paladini, insomma, dello sport,
1: dei migliori
0: ricordiamo le Olimpiadi,
1: atleti,
0: a parte il mio errore di prima, veramente
1: dei migliori atleti che
0: certo,
1: dell'Italia,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Speriamo bene.
0: Ha vinto la medaglia pure alle Olimpiadi,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: vabbè, chiedo scusa per l'errore, ragazzi,
1: no,
0: è stato un errore, un lapsus, ma veramente esisteva una volta un forse addirittura nello staff della nazionale Furlan, quindi va bene. Abbiamo parlato prima durante il nostro almanacco che oggi è la giornata dell'Africa, e quale migliore occasione, quale migliore canzone per descriverla se non questa, quella di Zio Totò.

0: ha visto che era, ci stava questa canzone, che era bella, vero?
1: Molto,
0: i fratelli Porcaro,
1: molto.
0: I Toto, i famosissimi Toto.
1: I fratelli Porcaro, che sono di origine calabrese, sì, tra l'altro.
0: Sì, sì, sì. Ripeto, secondo me sono della zona di Scilla, perché ce ne sono tanti che si chiamano così in quella zona, eh?
1: Credo più forse di dalla parte di Gerace, non so, non sono sicura, però poi verificheremo.
0: Sì, al solito.
1: Poi verificheremo. Nel frattempo diamo una notizia di cui sono sicura non importerà niente a nessuno, ma intanto la diamo, ce la leviamo dai piedi.
0: Ah, la dobbiamo dare tipo quelle tassative.
1: La diamo intanto, ce la leviamo dai piedi. Okay. Allora, il fratello di Lady Diana, il conte Spencer, si sposa per la quarta volta a 61 anni. E la quarta moglie fa causa alla terza.
0: Perché? La quarta, l'attuale, cioè quella...
1: Sì, sì, l'ultima, l'ultima.
0: Okay. Perché?
1: Perché le spiego subito che cosa è successo. Sì. Allora, il conte Spencer, fratello di Lady Diana ed erede della famiglia, stavo dicendo, si è sposato per la quarta volta con l'archeologa che ha guidato gli scavi ad Arthur House, residenza ancestrale degli Spencer. Dice, dirà lei perché ha guidato gli scavi? Perché c'è un'antica villa romana proprio all'interno, ha capito come se la passano male
0: i conti. Sopra le corna bastonate, come direbbero a Bolzano. Sì.
1: Sì. Come direbbero?
0: Super corna bastonate.
1: Ecco, il matrimonio arriva a sorpresa dopo tre mesi dopo il divorzio dalla terza moglie Karen, che è stata proprio citata in giudizio da quella che è oggi la nuova contessa. Dirà lei perché l'ha citata a giudizio? Perché, sì, perché Karen Spencer ha rivelato a giudizio, ha rivelato in pubblico, insomma, sì, che la donna, la quarta moglie, la nuova contessa, è affetta da sclerosi multipla. Una notizia che non era di dominio pubblico. E la quarta moglie, la nuova contessa,
0: per sfregio, tipo, no?
1: Sì, una cosa del genere. Non l'ha presa molto bene, l'ha citata a giudizio.
0: Giustamente, direi.
1: Insomma, una diagnosi che lei aveva ricevuto nel 2016 e che ci teneva a tenere riservata.
0: Ora, a noi dispiace tantissimo per la signora, insomma, che sta male, ma che
1: ma
0: ce frega,
1: che
0: ma
1: ce
0: che frega,
1: noi che e si lei sposa, ha perfettamente brava. Ragione, però mi era stato chiesto di dirlo, io
0: dovevamo tappare questi tre minuti, va bene, l'abbiamo tappati alla grande, va bene, ottimo,
1: va bene.
0: Novità anche questa, Doors.

0: E allora abbiamo iniziato a parlare dello sport che insomma c'è stato in questo weekend, sia di, no, soprattutto di quello nazionale, quindi anche giusto buttare un occhio anche a quello che accade in casa nostra, no? E ricordando insomma che quello che ha fatto la Domotech, che ormai è, non dico irripetibile perché speriamo che accada nuovamente un altro anno, ma insomma è stata un'impresa eroica, il triplete. Sappiamo quello che ha fatto la regina, purtroppo, che vabbè, lasciamo stare. In compenso c'è ancora la Viola, che ieri ci ha dato un'altra bella soddisfazione, la Redel esattamente, perché nella giornata di ieri si sono giocate il primo turno delle semifinali per quanto riguarda la Serie B interregionale Conference Sud, ha battuto in casa la Redel l'Angri Pallacanestro 91-85, che è una corazzata praticamente, quindi difficilissima. Adesso c'è il ritorno, il giorno 28 maggio, quindi tra tre giorni in casa appunto dell'Angri, quindi incrociamo le dita che sia insomma che porti a casa un buon risultato, non ci sbilanciamo più di tanto. C'è anche una notizia per quanto riguarda la regina proprio dell'ultima ora, dove si dice che sono ore calde nella trattativa che in questo momento è top secret con Rizzetta, che sarebbe un imprenditore italo-americano che avrebbe già avviato contatti per bloccare già il DS, che si chiama Fracchiolla, per quanto riguarda la regina, quindi speriamo magari che si aprano le porte internazionali e che magari non soffriamo più, almeno così come stiamo soffrendo proprio in questo periodo.
1: Mi scusi,
0: abbastanza, sì, ultimamente tra regina e Milan non so, ce la battiamo, diciamo. Va bene. Allora, cosa ci vuole raccontare? Qualcosa? Ce ne andiamo al mare, se no.
1: Prima ce ne andiamo al mare e poi parliamo di Kimi Antonelli, naturalmente.
0: Quella è un'impresa storica, Penso che non è mai successo nella storia.
1: No, non penso.
0: Va bene, allora ce la racconterà. Noi ci andiamo a sguazzare, anche perché penso che a breve succederà realmente, no? Siamo vicini.
1: L'estate è arrivata.
0: Comincia a far caldo, veramente. E lei, questa era una grandissima, perché lei si chiama Giuni Russo, quindi vi lascio alla sua splendida voce.

0: Giuseppina Romeo. Stavo raccontando alla nostra Rita che lei già era stata al Festival di Sanremo con questo nome, Giuseppina Romeo, ma non tutti lo sapevano che era lei. E all'epoca credo che non bazzicasse neanche con Battiato, credo. Poi arrivò il sodalizio, i Trinito Zer, eccetera, eccetera. No?
1: Voce pazzesca.
0: Pazzesca, sì. E posso dire che non voglio dire una blasfemia, ma la canticchiava Rita, avevano un timbro di voce molto simile. Vabbè, entrambe soprano, giusto?
1: Sì, no? Aveva una estensione vocale incredibile.
0: Quindi brava.
1: E anche una potenza eccezionale.
0: Però purtroppo è andata via anche lei troppo presto.
1: Portata via da un cancro.
0: Sì,
1: che...
0: sì. Costruito quasi.
1: Quasi costruito. Alla fine, quando si sta male psicologicamente, sembra che il resto delle malattie poi
0: diventi una calamita quasi. Sì. Va bene. Allora, abbiamo detto. Nel frattempo, mia cara, sappiamo che da ieri, anzi da oggi, sono cominciati i turni, quelli che contano al Roland Garros.
1: Sì, però io ho detto che avremmo parlato prima di Kimi Antonelli.
0: Chiedo venia.
1: Sì, perché Kimi Antonelli fa poker. Pare che non si fermi.
0: Gioca pure a poker.
1: Sì, perché dice sciocchezze, 4 vittorie di fila, l'ultima a Montreal. E pensi che Russell era lì incollato fino al ritiro al giro trentesimo. Antonelli ne ha approfittato come fanno i veri campioni.
0: Può ricordare quanti anni ha, giusto per chi non lo sapesse?
1: 19.
0: Ecco, quindi 19. Io penso che nessuno ci sia mai riuscito a questa età.
1: Hamilton torna sul podio con la Ferrari, superando Verstappen nel finale, Leclerc quarto, McLaren invece da dimenticare. Sì, stavo dicendo che il classe 2006 bolognese ora è 43-43 punti in classifica, ha 19 anni, però è successo qualcosa. È successo qualcosa perché pare che tra i due, tra Antonelli e Russell, ci siano state degli attriti in tutti i sensi, perché poi fuori onda, nel senso quando Antonelli alla radio ha parlato, ha detto che lo ha spinto fuori. E per calmare il pilota italiano non era felicissimo, è dovuto intervenire Toto Wolff, che poi ha rimandato il confronto ai box nel post gara, dicendo: non è questo il posto per discuterne, ne parliamo ai box. E niente, sì, praticamente si sono presi a sportellate, nel senso che con le auto in corsa, poi Russell non ci stava a farsi sorpassare dal collega, diciamo, di scuderia, e poi comunque ha dovuto fermarsi al trentesimo giro.
0: Comunque il fatto è che comunque ci sta portando, oddio, a livello di orgoglio ci sta portando belle soddisfazioni, perché in realtà non corre per una scuderia italiana, però siamo felici lo stesso.
1: No, non è il momento di farlo correre per una scuderia italiana, con la macchina che ha in questo momento la Ferrari, non è proprio il caso.
0: Facciamogli fare un po' di esperienza lì e poi ce lo pappiamo noi di nuovo, va bene? Va bene, è arrivato lui, nostro signore della radio, ovvero il Breccone.
1: Oh mamma!
0: Il Dark Man della radio. Ok, perché adesso ci ascoltiamo un po' di notizie, speriamo che siano belle allegre. Ricordiamo che siamo sotto voto, quindi insomma vi ricordiamo di andare a svolgere il vostro dovere e i vostri diritti.
1: Fino alle 15 di oggi pomeriggio ci sarà la possibilità di andare a votare.
0: Esatto, quindi andiamo a votare tutti quanti. E noi torniamo subito dopo con una bella canzoncina. Ciao, rimanete con noi,
2: Touring 104 Notizie.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora lo stallo nella definizione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo a questo diritto, quindi se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha detto il segretario di Stato. Restiamo all'estero. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato oggi su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dacca verso la regione settentrionale in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì. La camion si è ribaltato e ha ucciso tutti sul colpo. Il funzionario ha aggiunto che la maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. In Italia adesso amministrative si vota fino alle 15, affluenza in lieve calo, il servizio della redazione.
4: Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in neve calo. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.
3: Due motociclisti sono morti la notte scorsa a Catania in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra le vie Umberto e Musumeci. A perdere la vita per il violento scontro tra una moto e uno scooter sono stati un catanese di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka. E sempre a Catania, durante un controllo in via Cavaliere nella rione di Picanello, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alta della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Lo sport e il calcio in Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff, il servizio della redazione.
4: Allo stadio Nicola Ceravolo i Lombardi conquistano una vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di casa al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio all'U Power Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A.
3: Volley si chiude con la vittoria delle azzurre, il quadrangolare di Volley Aia Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Decisivo è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 con i parziali di 26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11. Al termine di un match molto combattuto, durato oltre due ore di gioco, Cambi e compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla nazionale polacca mantenendo viva la striscia di vittoria. L'MVP della competizione è andata alla centrale azzurra Linda Manfredini. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Turin 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: cosa.
1: Sì, però le posso
0: perché
1: dare
0: perché diceva
1: una...
0: che era moscia.
1: Era un po' moscetta, sì, sì. Però posso dire, vabbè, questa già è più tendente al soul, al jazz. Le posso dire che anche questa fa parte della colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2. Ecco perché ho deciso di mandarla. Era la prima volta che andava in onda qui da noi e insomma abbiamo voluto battezzarla, anche perché merita la canzone, anche la ragazza merita, dai, le cose si può sbagliare, l'importante è riconoscere,
0: per carità, sbaglia, certo, dai, certo.
1: Perché era bellissima voce, l'ho sempre riconosciuta, un po' moscetta,
0: eccolo là che comincia.
1: No, però brava veramente. Allora di che
0: vogliamo parlare?
1: Di
0: tennis? Andiamo cominciamo subito. Lorenzo Sonego, sì, ha vinto veramente un match al Caldio Palma, 7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4.
1: Sulla ruota?
0: L'azzurro si prende il pass per il secondo turno al termine di una battaglia infinita durata 5 set. Sempre avanti, sempre ripreso. Lorenzo trova però le energie per piazzare l'allungo decisivo nel quinto set, portandosi a casa un match tutt'altro che semplice. Ora affronterà quello che vincerà tra Hijikata e Paul. Vedremo chi sarà tra i due.
1: Sì, sì. Però ricordiamo anche che non è stato l'unico a compiere un'impresa,
0: un altro
1: italiano è Cina
0: che... infatti ci stavo per arrivare,
1: vabbè, comunque ha battuto Opelka, che è comunque
0: uno dei migliori
1: di
0: in questo momento,
1: raggiati, per dire proprio
0: raggiati
1: è brutta,
0: sentire,
1: però è uno
0: raggiati
1: di quelli che mordono, eppure l'ha battuto per 3-6, 6-4, 6-2, 6-7, 6-4, cioè è stata una bella 5, maratona.
0: 7, insomma.
1: Una bella maratona.
0: Sono partite queste che durano 5 ore.
1: Siamo agli inizi,
0: sì,
1: ancora.
0: Siamo ancora agli inizi.
1: E poi un altro grande, lo
0: e
1: dico
0: poi
1: a lei.
0: Novak Djokovic, sì, che è all'esordio, nel senso che è la prima partita, batte 4-7, 5-7, 7-5, 6-1, 6-4, Giovanni in pezzi per record e va al secondo turno.
1: Quindi ha perso il primo set, ragazzi, quindi ha rischiato.
0: Vabbè, scusi. Avrà anche quasi 40 anni.
1: A proposito, quanti anni c'ha? Perché mi ha telefonato prima, ma mi ha rimproverato per dire che 50 anni c'è la tua sorella.
0: Ecco, ha detto proprio così.
1: Sì, ha detto così, perché ne ha 42, giusto?
0: Sì, no, 42. Ma come le viene in mente di dire che Emma ha 50 anni? Dico
1: Vabbè, ma intendevo tra i 50, i 40, i 30.
0: Sì, va bene.
1: Comunque, fra poco scenderanno in campo.
0: E poi volevo anche dire Zverev ha vinto contro Benjamin Bonzi.
1: Benjamin Button, sì.
0: No, che vuole Button. No, no. Però lui ha vinto nettamente, nel senso che ha vinto tutti e tre i primi set, 6-3, 6-4, 6-2, esatto. E arrivederci.
1: Invece da una decina di minuti sta giocando già il nostro Berrettini, quindi è sceso in campo anche lui, e poi oggi è anche la giornata di Cobolli e credo che ce ne siano anche altri.
0: E di Darderi, che ultimamente non sta vivendo molto bene il suo... diciamo così, il rapporto con il pubblico,
1: visto
0: che ancora non ha dimenticato quello che è successo.
1: Deve vincere, così almeno la gente vuole, un po' come ai tempi dei gladiatori, appena vince.
0: Sì, infatti, perché non c'è niente da fare, lo stanno odiando in una maniera assassina.
1: Invece stavo dicendo, Cobolli, indovina con chi giocherà Cobolli?
0: Con chi? Clavietto.
1: Secondo me anche questo è un record, perché giocherà con Pellegrino, ma sempre
0: ma
1: i derby gli toccano
0: perché?
1: A Pellegrino.
0: No, mannaggia.
1: È un po' Fortunello, il nostro Sinner scenderà in campo domani. Va bene, forza, scaldate le ugole e cominciate a cantare. Certo, sicuramente vi verrà difficile cantare come lui, però ragazzi, ci vuole, perché ci sta lunedì mattina una bella I Want to Break Free, che dici?
0: Assolutamente.

0: E che bello questa canzone dei Queen. Allora, dunque, di cosa vogliamo parlare? Abbiamo detto ci sono state le elezioni, ci sono stati già nuovi sindaci eletti nella provincia, insomma tante, abbiamo il sindaco a Platì, insomma in tanti altri comuni. Lei vuole dare qualche informazione particolare?
1: Prima sui sindaci no.
0: No.
1: Sui sindaci non lo so, però volevo dare una notizia sul derby che si è svolto a Torino.
0: Sì, l'abbiamo seguito insomma un po' tutti ieri con ore di apprensione.
1: Già la vigilia del derby infatti era stata premonitrice e gli scontri sventati nella notte dalla polizia tra gruppi di ultras, juventini e granata non sono bastati a disinnescare le tensioni e le violenze. Un tifoso di 45 anni è stato trasportato in ospedale, prima al Mauriziano e poi al CTO a causa di un trauma cranico. L'uomo sarebbe rimasto coinvolto infatti negli scontri, è stato sottoposto a un'operazione chirurgica, le sue condizioni sono giudicate gravi e la prognosi resta riservata. I tifosi bianconeri presenti allo stadio olimpico Grande Torino hanno chiesto alla squadra di non giocare. Il clima all'interno dello stadio è stato di grande tensione con entrambe le squadre all'interno degli spogliatoi e la partita, inizialmente prevista per le 20:45, impossibilitata a iniziare per motivi di sicurezza. Gli ultra della Juventus dagli spalti hanno minacciato l'invasione di campo. Dopo una lunga trattativa che ha coinvolto le due società, la prefettura, la questura e la Lega Serie A, si è deciso di giocare. L'inizio è stato fissato per le 21:45. Come ben sappiamo, le squadre hanno ripreso a scaldarsi, ma gli ultras bianconeri hanno iniziato a gridare. Fuori, hanno cominciato a lasciare lo stadio.
0: No, fuori erano i torinesi che gridavano, attenzione.
1: Mi hanno dato le notizie sbagliate. Sì. Un quarto d'ora più tardi anche la curva Maratona, occupata dai granata, ha iniziato a svuotarsi. Che cosa devo dire? Ma il campionato proprio limpido, pulito, trasuda sportività, limpidezza di sentimenti, insomma, non lo so.
0: Anche perché comunque si è minacciata anche la serietà, perché praticamente sai l'ultimo turno si gioca in contemporanea, no? Anche perché loro ancora concorrevano come per il Milan, come per la Champions, sì. Quindi
1: la smetta, perché se questa è la sportività che caratterizza il campionato di Serie A, io lo eliminerei totalmente.
0: Hanno vinto sapendo già che comunque non sarebbero potuti andare lo stesso in Champions.
1: Comunque sarei curiosa di rivedere le dichiarazioni del prefetto dove affermava che non era una partita a rischio.
0: Io invece ho visto anche la conferenza stampa di Antonio Conte, che da ieri ha deciso di andare via dal Napoli, ma già dice che era una decisione che era stata presa e premeditata da tempo, e ieri ha dato la conferma insomma con l'ultima giornata. Va bene, allora ci ascoltiamo, visto che mi ha di nuovo telefonato Emma Marrone per dire ma non solo,
1: l'ha presa proprio male.
0: Sì, ce l'ha a morte con noi, perché dice: ragazzi, mi sbagliate l'età, perlomeno fatevi perdonare e mandatemi una canzone delle mie, mettete l'ultima. E vabbè, noi la facciamo ascoltare adesso e poi parliamo di Calabria Pizza Fest, perché siamo nella settimana Clou, quella che ci porterà insomma a questo magnifico evento. Va bene?
1: Va bene.

0: lo vuole, lei è viziata.
1: Sì,
0: lo,
1: sì, viziata.
0: Chi la vizia so io.
1: Mandi la canzoncina.
0: So io che vizio.
2: Calabria Pizza Fest.
0: Ah.
1: Oh, eccoci qua, eccoci qua. Dal 29 maggio al 2 giugno, mio caro, il Lungomare Falcomatà ospiterà 5 giorni di gusto, spettacolo e promozione del territorio, perché arriva il Calabria Pizza Fest. 5 giorni per scoprire un nuovo modo di intendere la pizza. E il Calabria Pizza Fest, naturalmente. Il Lungomare Falcomatà si trasformerà nel cuore pulsante del gusto, della musica, della convivialità, con un grande villaggio in cui la pizza incontra le eccellenze gastronomiche calabresi. L'evento, organizzato da Progetto Touring, sorgerà nell'area antistante la Torre Nervi e animerà il Waterfront Reggino ogni sera dalle ore 18 all'1, con un ricco programma di appuntamenti tra cui gastronomia, spettacolo, musica, intrattenimento e cultura, raccontati quotidianamente attraverso dirette radiofoniche e televisive su Radio Touring 104 e Video Touring 87. Protagonisti dell'evento saranno importanti maestri pizzaioli italiani chiamati a reinterpretare la pizza utilizzando ingredienti simbolo della tradizione agroalimentare regionale, dall'anduia di Spilinga al bergamotto di Reggio Calabria, dal caciocavallo silano alla cipolla rossa di Tropea, fino ai salumi, ai formaggi e alle conserve tipiche del territorio. Non solo degustazioni, però, il villaggio coinvolgerà attivamente il pubblico proponendo numerose attività che verranno svelate nei prossimi giorni. Per scoprire in anteprima tutte le novità su Calabria Pizza Fest è possibile seguire l'evento sulle pagine ufficiali Facebook ed Instagram e visitare il sito calabriapizzafest.it.
0: Yes, si dice Pizza Fest, ma in realtà è un Calabria, made in Calabria in generale, perché insomma Calabria è la regina di queste due settimane, perché comunque inizia a fine settimana e poi si allunga per la settimana fino al 2 di giugno.
1: Ci sarà il ponte.
0: Ci sarà il ponte, logicamente, quindi proprio andiamo a beccare anche la festa in pieno. Voglio dirvi soltanto un paio di nomi di persone, insomma di personaggi illustri che ci saranno, perché vi ricordo che intanto inaugurazione venerdì 29 maggio alle ore 18 si aprirà il villaggio, ma anche ci sarà lo show cooking Sapori di Calabria, dove ci sarà un grandissimo, io l'ho definito Ginio Massari delle pizze, forse non, è un po' eccessivo, però ci potrebbe anche stare, perché ci sarà Luciano Sorbillo, che per chi è amante del settore capirà che è proprio uno dei pizzaioli più famosi che c'è in Italia, ambasciatore della pizza napoletana nel mondo, pensi un po'. Ma anche ci sarà lo stesso giorno Davide Di Stefano, ovvero Gelateria Cesare. Poi ci sarà il giorno stesso il DJ set del Vespa Club. Sabato invece Masterclass La Vera Pizza Napoletana Senza Segreti, sempre con Sorbillo. Poi ci sarà il talk Pizza Mediterranea Gusto o Salute, per quanto riguarda l'Ordine dei Biologi della Calabria. In conclusione DJ set Filippo Lopresti, poi anche subito dopo live music con i Blascom, insomma la cover di Vasco, e poi gli altri giorni
1: la prima
0: cover
1: assoluto. Di Vasco.
0: Poi ci saranno anche tantissime altre eccellenze per quanto riguarda il cibo, insomma Lorenzo Fortuna pizza chef identità calabrese, e quel giorno ci sarà Gio Pugliese Gruppo, ovvero la domenica.
1: Ma scherziamo, insomma,
0: ce ne sono
1: Gio
0: tanti,
1: Pugliese,
0: tanti,
1: ragazzi,
0: ve li racconteremo poi per bene, ma scusate, perché vi dobbiamo raccontare quando abbiamo un bellissimo sito?
1: Andate sul
0: che
1: sito.
0: Vi aspetta. Ah, andate sul sito direttamente, leggete tutto aggiornato, va bene? E noi invece adesso ci ascoltiamo questa canzoncina e dopodiché ce ne andiamo in break, va bene?

0: fare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration e consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: La gente che è tornata al proprio paese per queste
1: per
0: votazioni, può essere pure. Anche perché non è solo il comune di Reggio, sappiamo che tantissimi comuni in giro per l'Italia, ma anche comuni un po' più piccoli, no?
1: Sì, certo.
0: Staranno insomma.
1: Ricordiamo che le votazioni si chiuderanno alle ore 15.
0: E inizierà subito dopo lo spoglio.
1: Sì.
0: Si è votato anche per la circoscrizione. Da quant'è che mancavano le circoscrizioni?
1: Un paio d'anni, più.
0: Va bene. Abbiamo parlato del nostro bellissimo evento, insomma, che inizierà questo venerdì, non vedo l'ora. Già sto pregustando, insomma.
1: Lei
0: già
1: sta pregustando la pizza.
0: Ma sai che la cosa bella, tra virgolette, brutta, che noi, essendo che siamo all'interno qua, quindi vediamo anche tutto il lavoro alacre che stanno facendo tutti dietro le quinte, no? Quindi vediamo anche, che so, le pizze che in anteprima, tutti i gusti, le cose, e me un'acquolina in bocca, ragazzi.
1: Va bene, adesso le faccio passare la fame.
0: Non faccia queste cose a sto orario.
1: Le faccio passare la fame, perché è successo qualcosa che ricorda una serie televisiva, ma la ricorda in maniera proprio.
0: Sì, io sto cercando di mandarle quel messaggio apposta nel frattempo.
1: Ok. Vada. C'è stato un tentato omicidio nella base coreana Yangbogo, in Antartide. Un ricercatore ha inseguito i colleghi con un coltello. Allora, vengo e mi spiego.
0: C'era qualche fiction così?
1: Una famosissima. L'assassino della porta accanto è rimasto chiuso nella sua stanza per 3 settimane. Tanto c'è voluto perché un aereo lo venisse a prelevare da 14.000 chilometri di distanza e lo assicurasse finalmente alla giustizia. Pensi che l'allarme era scattato il 13 aprile, quando le telecamere interne della base antartica sudcoreana avevano mostrato questo ricercatore brandire un coltello e i suoi colleghi fuggire in fretta e furia dalla mensa. Il gruppo stava trascorrendo il lungo inverno antartico.
0: Ma è impazzito praticamente, no? Sì.
1: In certi momenti.
0: Magari sei sempre solo, quindi magari.
1: Sì. Credo che il lungo inverno antartico gli abbia dato alla testa. Non so se lei ha mai visto i film di Checco Zalone.
0: Sì, vabbè.
1: Quando era caduto in depressione.
0: Quando vedeva l'Italia dovunque.
1: Covado, mi pare che fosse. Anche se io non mi sto riferendo a quello. Comunque, il gruppo stava trascorrendo il lungo inverno antartico nella stazione coreana Yangbodo, che si trova proprio accanto alla base italiana. Lì vicino, sì. Mario Zucchelli. Da febbraio a novembre i ricercatori antartici vivono lì isolati, quando nel pieno dell'inverno le temperature fino a meno 70.
0: Ah, beh, che sono, figurati.
1: Nessun mezzo di trasporto, né aerei, né motoslitte, non lo so sinceramente se prende il segnale, perché l'Antartide è diverso dall'Artico, è molto più isolato, quindi nessuno può correre in aiuto, anche se i voli sono sospesi a causa dell'arrivo dell'inverno australe. Qualcuno è riuscito a effettuare un trasporto d'emergenza attraverso la collaborazione logistica di altri paesi, e quindi l'Istituto di Ricerca Polare Coreano è riuscito a recuperarlo.
0: Sì.
1: Il ricercatore con il coltello è stato rimosso dalla stazione il 7 maggio e riportato in patria. Nel frattempo ha vissuto confinato nella sua stanza. Gli altri 17 membri hanno ricevuto un supporto psicologico da remoto.
0: Ah, pure. Erano separati in casa praticamente.
1: L'Istituto Polare Coreano non ha reso noti i motivi della rabbia dell'uomo. Si sa che a circa 50 anni aveva fabbricato da solo la sua arma, forgiando in officina una lama d'acciaio.
0: Ah, mica è fesso lui,
1: E lo stress probabilmente convocato da una convivenza lunga e forzata. Ma sa che cosa mi ricorda questo?
0: Dica.
1: Glielo dico dopo.
0: Dica, è lunga.
1: Mi ricorda True Detective stagione 4.
0: Ah, è successo qualcosa di analogo?
1: Esatto.

0: addirittura mia cara, la mia Rituccia, che cos'ha? Che stava pensando? L'ho vista tipo essere o non essere, questo è il pensiero, no? Il problema, no? L'ho vista molto. No, stavo guardando 1980 esattamente questo videoclip.
1: Come passa il tempo, un po', è vero? Cosa, vero?
0: Vabbè. Sono le 11:46. Vediamo già le varie pentole all'orizzonte.
1: Ma cosa sta dicendo?
0: Che innalzano fumi.
1: Ha mangiato ieri sera?
0: Ieri sera sì, ieri abbiamo ordinato. Abbiamo ordinato la pizza ieri, quindi
1: ecco,
0: sì.
1: Ho fatto anche colazione, tema, però,
0: però il pranzo non si rifiuta mai.
1: L'ha mangiata la merendina alle 11.
0: La merendina l'ho mangiata anche, ma niente, il pranzo è pranzo, ragazzi, quindi adesso fra poco arriverà. Ricordandovi che poi, insomma, oggi ci sono tanti appuntamenti per quanto riguarda la nostra programmazione. Ricordiamo pomeriggio la consueta programmazione musicale con Smash It Up Chart, con i 30 video più trasmessi durante la settimana, a cura del nostro station manager, il nostro mitico
1: Filippo Lopresti.
0: Filippo Lopresti,
1: ma io l'ho detto meglio.
0: Ah, vabbè, facciamo la gara adesso, chi lo dice meglio. Poi dopo chi arriva, dopo di Filippo Lopresti arriva Filippo Lopresti, perché ci apre le sue porte con alle 17 Casa Lopresti. Insomma, si parlerà di bella musica, si parlerà di tantissime cose. Oggi è lunedì e sarà in compagnia di qualcuno.
1: Guardi, ci sarà qualcuno ma in questo momento non, ragazzi, me lo ricordo, perché
0: se voi ce li comunicaste ogni volta noi li scriveremmo.
1: Ma lei perché mi mette in queste situazioni? Lei perché mi mette in queste situazioni?
0: Perché spero nel suo aiuto, invece lei non mi è per niente propedeutica. E dopodiché alle 18.
1: Dove l'hai imparata questa?
0: L'ho imparata ieri. Alle 18 arrivano i cavallini, mi faccia il rumore del galoppo.
1: Cloppete. Non è vero, pitico. Okay.
0: Con Boat Ride. E mentre alle 19 arriva Voices con Benvenuto Mare delle Briganti. Poi alle 20:40 ci sono loro, 20:42, 43, 44?
1: No. Sì.
0: Ci siete oggi?
1: 20:42.
0: Ci spoilerate qualcosa di cosa parlerete? Ma perché non ci dite mai niente?
1: Non lo so nemmeno io.
0: Perché con Antonio Calabrosi sta 5 minuti prima della trasmissione, giusto?
1: Anche meno.
0: Va bene, quindi oggi ottima programmazione targata Touring. E allora adesso ce ne andiamo, sa dove? Anche perché lì credo che faccia parecchio più caldo rispetto a
1: all'Antartico.
0: No, esatto, ma anche rispetto alla Calabria, perché ci andiamo in Brasil. Che dice? Andiamo a farci una bella bossa.
1: Oddio, guardi che ultimamente nell'estate se la battono.
0: Se la battono, forse fa più caldo qui che lì. Vabbè.
1: Sì.

0: abbiamo preso informazioni che cos'è la cachaça, no? Abbiamo scoperto che è un'acquavite che viene ottenuta dalla distillazione del succo di canna da zucchero e che è quindi altamente alcolico. Quindi lei ha intenzione di mischiare, dice che mischia questa qua, la cachaça, con il bianco, quindi diciamo una cosa molto leggera, diciamo, vero?
1: Beh sì, chissà quanti gradi avrà.
0: Però sarà buonissima, ragazzi, perché c'è proprio, è uno dei... liquori, delle bevande.
1: È un cocktail, in realtà è un cocktail, perché poi si abbina ad altre cose per renderlo meno alcolico, perché sì, all'inizio sì. Quando viene distillato, mi sono informata, sì. Varia tra i 68
0: e
1: 70 gradi, perciò poi si deve ridurre, quando si trasforma in cocktail si deve ridurre a circa 40, altrimenti è imbevibile.
0: Peppino Venaio, quello dove frequenta lei, ce l'ha questa, secondo
1: non
0: lei?
1: Penso proprio, ce l'ha Peppino, non penso Venaio. Proprio
0: Peppino Uputiaro, non ce l'ha, no. Va bene. Peppino Uputiaro, chissà. Secondo me esiste qualcuno sia così che c'ha la bottega del vino, no?
1: E credo che abbia Peppino. Lasciato poi ai discendenti.
0: Sì,
1: sì. Dice. Dico di sì.
0: Va bene. Che facciamo? Sono le 11:53, ancora è presto per andare via, no? Che dice?
1: Ascoltiamo qualcos'altro e poi ci salutiamo.
0: E allora, ci spostiamo in questo nostro giro del mondo immaginario. Ci prendiamo un bel tassino. Sì,
1: già senza cachaça.
0: Senza cachaça, perché attenzione, perché sennò rischiamo di menare.
1: Anche perché oggi fa parecchio caldo.
0: Fa parecchio caldo, quindi meglio invece una limonata fresca, direi. Sì, e ce ne andiamo invece in France, vive la France, a bordo di questo bellissimo taxi che ci ricorda.

0: Piccola piccina picciola, la Vanessa Paradis.
1: Era signora, veramente giovane la signora Johnny Depp.
0: La Deppina, la Deppina. Quanto sono stati sposati, giusto? Lo sono tuttora?
1: Non so se sono stati sposati, ma di sicuro compagni molti anni, e da qui hanno avuto una figlia. Quindi...
0: Sì, mi auguro che era più grande quando si sono sposati. Sì, fosse più grande.
1: Che cosa dice? Certo che era più grande. E comunque la canzone era dell'87, avevo ragione.
0: Quindi mi
1: smentito.
0: Vabbè, io ho detto 90, quindi insomma,
1: 90 e 87 là... sono completamente differenti.
0: Vabbè. E che stavamo dicendo? Che ne so. Niente, che dobbiamo
1: salutare. Che stavamo dicendo? Sono
0: il calumet della pace, invece proprio il fumo della vigna,
1: dicendo
0: vignata.
1: Andatevene.
0: Si ricordi sempre che la pignata non bolle mai in comune.
1: Che vuol dire?
0: Sempre.
1: Scusi,
0: è un modo di dire, quindi
1: non lo conosco.
0: È un modo veramente.
1: Lo giuro.
0: Ragazzi,
1: lo giuro,
0: ragazzi,
1: non lo so.
0: Stefano, ma senti che dice. Va bene, niente, non ci calcola neanche.
1: No,
0: Stefano,
1: oggi guardi, oggi sono presi perché manca troppo poco all'evento Calabria Pizza Fest,
0: sì,
1: e quindi
0: sì,
1: non ci calcolano proprio.
0: Niente, non ci vogliono calcolare. Niente, eccola niente. Là che saluta, eccola là. Ciao. E ci manda i bacetti. Va bene. Ragazzi, allora è arrivata l'ora di lasciare la nostra linea al break, insomma, andare via.
1: E muoviamoci,
0: e ce
1: forza.
0: L'andiamo.
1: Certo.
0: Vabbè, sai cos'è? Non vediamo l'ora di finire, ma poi quando siamo nelle vicinanze della fine della trasmissione ci dispiace.
1: Ma chi vuole avere l'ora che finisca? Io no, io rispetto purtroppo i tempi.
0: No, io quando si magna sì, ma sinceramente ecco. Non guardo nessuno.
1: Va bene, dobbiamo salutarvi.
0: Bambole di pezza.
1: Bambole di pezza. E noi ci ritroviamo qui domani mattina. Sempre alle ore 10.
0: Noi vi lasciamo con Porno e ci andiamo via di torno. Che ho fatto?
1: No, che cosa ho fatto di male? Da Antonio Simone
0: e da Fiduccia Nocera
1: è tutto.
0: A domani.
1: Ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora lo stallo nella definizione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo a questo diritto, quindi se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha detto il segretario di Stato. Restiamo all'estero. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato oggi su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dhaka verso la regione settentrionale, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha, che cade giovedì. La camion si è ribaltato e ha ucciso tutti sul colpo. Il funzionario ha aggiunto che la maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. In Italia adesso amministrative, si vota fino alle 15, affluenza in lieve calo. Il servizio della redazione.
2: Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in lieve calo. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.
1: Due motociclisti sono morti la notte scorsa a Catania in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra le vie Umberto e Musumeci. A perdere la vita per il violento scontro tra una moto e uno scooter sono stati un catanese di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka. E sempre a Catania, durante un controllo in via Cavaliere nel rione di Picanello, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alta della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Lo sport e il calcio. In Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Il servizio della redazione.
2: Allo stadio Nicola Ceravolo, i Lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di casa al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio allo Power Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A.
1: Volley si chiude con la vittoria delle azzurre, il quadrangolare di Volley Aia Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Decisivo è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 con i parziali di 26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11. Al termine di un match molto combattuto, durato oltre due ore di gioco, Cambi e compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla nazionale polacca, mantenendo viva la striscia di vittoria. L'MVP della competizione è andata alla centrale azzurra Linda Manfredini. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: giocare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Questa è Radio Touring 104.
6: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge, ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale da parte del presidente americano Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte, l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, aggiunto alla stessa fonte il servizio della redazione.
2: Resta ancora sospesa la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso mentre proseguono le trattative. Donald Trump invita la calma e dice: non ho fretta, il tempo della nostra parte, spiega il tycoon. Da Teheran però arrivano nuovi avvertimenti. Secondo lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'intesa potrebbe saltare. Secondo il segretario di Stato Rubio, un accordo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Intanto il prezzo del petrolio cala di oltre il 5% sui mercati internazionali.
1: Nuova triste beffa per le vittime del rogo di Capodanno a Crans Montanai, giallo sui soldi di un concerto di beneficenza. L'evento è stato organizzato il 22 aprile a Losanna per sostenere in parte i parenti dei ragazzi coinvolti, ma di quei proventi sembrano essersi perse le tracce. Gli organizzatori dicono invece di aver effettuato i regolari versamenti. A sollevare il caso un'inchiesta del quotidiano svizzero Tages-Anzeiger ripresa da Il Messaggero. Quei fondi non sono mai arrivati. Anche i parenti dei ragazzi dicono di non aver ricevuto nulla, nonostante quanto dichiarato dagli organizzatori. Ubriaco e drogato alla guida a Milano, concessi domiciliari al pilota della strada e al servizio della redazione.
3: Va agli arresti domiciliari l'uomo che a Milano ha investito e ucciso una donna di 75 anni ferendo gravemente la sorella. Il 39enne era positivo ad alcol e droga quando si è costituito alla polizia locale, accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida sotto effetto di stupefacenti. La vittima, Alfonso Curiale, era arrivata dalla Sicilia per assistere la sorella malata.
1: Armi e droga, maxi blitz sull'asse Salerno-Zagabria. La polizia italiana e quella croata hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP di Salerno su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. I reati contestati vanno dall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione nello Stato italiano di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali, violenza privata aggravati dal metodo mafioso, accesso in debito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Guardia di Finanza di Barletta ha sequestrato circa 5.000 false pizze e pinze spacciate per Made in Italy, ma in realtà riportate e importate dall'estero. Due persone sono indagate dalla procura di Trani con le accuse di introduzione nel territorio italiano di prodotti alimentari recanti indicazioni e denominazioni di origine contraffatte. Si tratta di un autotrasportatore e del destinatario della merce, per lo più alimenti da forno come pinze e pizze, la scoperta a bordo del tir sbarcato dall'Albania. Notizia di economia in chiusura: le aspettative di un'imminente tregua tra Stati Uniti e Iran frenano i rendimenti dei titoli di Stato, mantenendo però i differenziali invariati. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi sale infatti a 712,8 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,8 punti al 3,7%. Quello tedesco torna sotto la soglia del 3% con un calo di 5,5 punti al 2,98% e quello francese di 6,6 punti al 3,6%, invariato il rendimento britannico al 4,9%, così come quello americano al 4,56%. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Touring 104.
2: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: During 104 notizie.
1: Situazione sempre più critica al pronto soccorso del grande ospedale metropolitano. A denunciarlo è il segretario regionale del PCUP, Lorenzo Fasci, che parla di sovraffollamento, file interminabili e attese che arriverebbero anche a 10 ore. Secondo Fasci, tra le cause principali ci sarebbero la carenza di personale sanitario, il cattivo funzionamento degli ospedali di provincia e l'assenza di adeguati punti di primo intervento sul territorio. Il PCUP chiede quindi un intervento strutturale immediato con l'aumento di medici e operatori sanitari e l'apertura di un ulteriore pronto soccorso nel presidio ospedaliero Morelli. Per Fasci, però, la soluzione passa soprattutto dalle scelte della Regione Calabria, che dovrebbe incrementare le risorse destinate alla sanità nel prossimo bilancio. Secondo il movimento politico, i cittadini calabresi hanno diritto a servizi sanitari più efficienti e a tempi di attesa compatibili con il diritto alla salute. Situazione sempre più critica al pronto soccorso del grande ospedale metropolitano. A denunciarlo è il segretario regionale del PCUP, Lorenzo Fasci, che parla di sovraffollamento, file interminabili e attese che arriverebbero anche a 10 ore. Secondo Fasci, tra le cause principali ci sarebbero la carenza di personale sanitario, il cattivo funzionamento degli ospedali di provincia e l'assenza di adeguati punti di primo intervento sul territorio. Il PCUP chiede quindi un intervento strutturale immediato con l'aumento di medici e operatori sanitari e l'apertura di un ulteriore pronto soccorso nel presidio ospedaliero Morelli. Per Fasci, però, la soluzione passa soprattutto dalle scelte della Regione Calabria, che dovrebbe incrementare le risorse destinate alla sanità nel prossimo bilancio. Secondo il movimento politico, i cittadini calabresi hanno diritto a servizi sanitari più efficienti e a tempi di attesa compatibili con il diritto alla salute. Nessuna irregolarità nelle schede elettorali per le circoscrizioni nel presso scolastico Pascoli di Reggio Calabria. A chiarirlo è il comune con una nota ufficiale diffusa dopo le polemiche delle ultime ore. Secondo Palazzo San Giorgio, nel plesso sono presenti sezioni appartenenti a circoscrizioni differenti, le sezioni 15, 17, 139, 140, 150 e 181 fanno parte della seconda circoscrizione, mentre la sola sezione 193 rientra nella prima. Per questo motivo, spiegano dal comune, gli elettori hanno ricevuto schede differenti in base alle sezioni di appartenenza. L'amministrazione conferma che nella sezione 193 si è verificato soltanto un problema organizzativo risolto nel giro di pochi minuti senza conseguenze sulle operazioni di voto. Smentite inoltre le ricostruzioni secondo cui nella sezione 139 sarebbero state consegnate schede sbagliate. Dopo verifiche e sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali non sarebbero emerse anomalie. Il comune invita quindi a non diffondere interpretazioni errate che potrebbero mettere in dubbio la regolarità del voto espresso dagli elettori.
2: Lo sport.
3: La stagione della Regina si è chiusa 8 giorni fa. Da allora attorno al club amaranto è calato un silenzio totale difficile da spiegare. Dopo le dichiarazioni di mister Torrisi nel post partita non sono arrivate comunicazioni ufficiali né indicazioni sul futuro. Nessuna conferenza, nessuna nota, nessun messaggio rivolto alla piazza. Eppure il tempo passa e ogni giorno che passa, oggi più che mai, rischia di diventare un giorno perso per la programmazione. La domanda che ci si ripete da giorni è sempre la stessa: cosa succederà adesso? La risposta al momento non c'è, o almeno non è arrivata pubblicamente. Non si conoscono i programmi, non si conoscono le prospettive, non si conoscono le idee della proprietà per la prossima stagione. Si sta lavorando per cedere il club? Si intende andare avanti? E nel caso in cui si dovesse decidere di andare avanti, con quali risorse e con quali obiettivi? Interrogativi legittimi se li pongono i tifosi. Si fa le stesse domande all'ambiente, se le fa chi segue ogni giorno le vicende amaranto, e sono domande che con il passare dei giorni diventano sempre più urgenti. Il patron Ballarino non ha ritenuto, almeno fino al momento, di informare i tifosi su ciò che sta accadendo. Secondo quanto Filtra avrebbe confidato, che al momento non ci sarebbe nulla di concreto, ma una cosa è una confidenza, un'altra è una presa di posizione ufficiale. La piazza, dopo una stagione complicata, non può vivere solo di indiscrezioni, mezze frasi e ricostruzioni esterne. Ha bisogno di chiarezza, perché il silenzio può essere comprensibile quando ci sono trattative riservate. Inaccettabile se si continua a dire che non esistono proposte serie, ma non si informa la gente su quello che si intende fare. La regina non può permettersi di perdere altro tempo, lo abbiamo già detto. Il futuro non si costruisce quando il mercato è già entrato nel vivo e molte scelte sono state fatte. Il punto non è pretendere che la società racconti ogni dettaglio di un'eventuale trattativa. Nessuno può chiedere questo. Ci sono passaggi che per forza di cose devono restare riservati. Ma una società non è un'entità chiusa in se stessa, vive di territorio, di tifosi, di passione, di fiducia. E la fiducia si alimenta anche con la comunicazione. Oggi la regina è ferma in una zona grigia. Non si sa se sia in vendita, se si vuole continuare con l'attuale proprietà, se si stia valutando nuovi ingressi o si intenda ripartire con un progetto tecnico già definito. Tutto tace. E il silenzio, quando dura troppo, finisce per fare più rumore di qualsiasi farò.
0: Turin 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Calabria.
1: Calabria Pizza Fest. Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi. Non mancare!
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Questa è Radio Touring 104.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Touring 104 notizie.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra in questa fase. Non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi tre mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Lo riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
3: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili, almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
2: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti, stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Tragedia a Mantova, dove 2 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Roncoferraro. I 2 giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I 2 giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate, 25 potenziali casi positivi individuati, 2 giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica, capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport, in chiusura il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

0: Mentoring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Touring 104. State ascoltando

0: During 104 notizie.
1: Situazione sempre più critica al pronto soccorso del grande ospedale metropolitano. A denunciarlo è il segretario regionale del PCUP, Lorenzo Fasci, che parla di sovraffollamento, file interminabili e attese che arriverebbero anche a 10 ore. Secondo Fasci, tra le cause principali ci sarebbero la carenza di personale sanitario, il cattivo funzionamento degli ospedali di provincia e l'assenza di adeguati punti di primo intervento sul territorio. Il PCUP chiede quindi un intervento strutturale immediato con l'aumento di medici e operatori sanitari e l'apertura di un ulteriore pronto soccorso nel presidio ospedaliero Morelli. Per Fasci, però, la soluzione passa soprattutto dalle scelte della Regione Calabria, che dovrebbe incrementare le risorse destinate alla sanità nel prossimo bilancio. Secondo il movimento politico, i cittadini calabresi hanno diritto a servizi sanitari più efficienti e a tempi di attesa compatibili con il diritto alla salute. Situazione sempre più critica al pronto soccorso del grande ospedale metropolitano. A denunciarlo è il segretario regionale del PCUP, Lorenzo Fasci, che parla di sovraffollamento, file interminabili e attese che arriverebbero anche a 10 ore. Secondo Fasci, tra le cause principali ci sarebbero la carenza di personale sanitario, il cattivo funzionamento degli ospedali di provincia e l'assenza di adeguati punti di primo intervento sul territorio. Il PCUP chiede quindi un intervento strutturale immediato con l'aumento di medici e operatori sanitari e l'apertura di un ulteriore pronto soccorso nel presidio ospedaliero Morelli. Per Fasci, però, la soluzione passa soprattutto dalle scelte della Regione Calabria, che dovrebbe incrementare le risorse destinate alla sanità nel prossimo bilancio. Secondo il movimento politico, i cittadini calabresi hanno diritto a servizi sanitari più efficienti e a tempi di attesa compatibili con il diritto alla salute. Nessuna irregolarità nelle schede elettorali per le circoscrizioni nel presso scolastico Pascoli di Reggio Calabria. A chiarirlo è il comune con una nota ufficiale diffusa dopo le polemiche delle ultime ore. Secondo Palazzo San Giorgio, nel plesso sono presenti sezioni appartenenti a circoscrizioni differenti, le sezioni 15, 17, 139, 140, 150 e 181 fanno parte della seconda circoscrizione, mentre la sola sezione 193 rientra nella prima. Per questo motivo, spiegano dal comune, gli elettori hanno ricevuto schede differenti in base alle sezioni di appartenenza. L'amministrazione conferma che nella sezione 193 si è verificato soltanto un problema organizzativo risolto nel giro di pochi minuti senza conseguenze sulle operazioni di voto. Smentite inoltre le ricostruzioni secondo cui nella sezione 139 sarebbero state consegnate schede sbagliate. Dopo verifiche e sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali non sarebbero emerse anomalie. Il comune invita quindi a non diffondere interpretazioni errate che potrebbero mettere in dubbio la regolarità del voto espresso dagli elettori.
2: Lo sport.
3: La stagione della Regina si è chiusa 8 giorni fa. Da allora attorno al club amaranto è calato un silenzio totale difficile da spiegare. Dopo le dichiarazioni di mister Torrisi nel post partita non sono arrivate comunicazioni ufficiali né indicazioni sul futuro. Nessuna conferenza, nessuna nota, nessun messaggio rivolto alla piazza. Eppure il tempo passa e ogni giorno che passa, oggi più che mai, rischia di diventare un giorno perso per la programmazione. La domanda che ci si ripete da giorni è sempre la stessa: cosa succederà adesso? La risposta al momento non c'è, o almeno non è arrivata pubblicamente. Non si conoscono i programmi, non si conoscono le prospettive, non si conoscono le idee della proprietà per la prossima stagione. Si sta lavorando per cedere il club? Si intende andare avanti? E nel caso in cui si dovesse decidere di andare avanti, con quali risorse e con quali obiettivi? Interrogativi legittimi se li pongono i tifosi. Si fa le stesse domande all'ambiente, se le fa chi segue ogni giorno le vicende amaranto, e sono domande che con il passare dei giorni diventano sempre più urgenti. Il patron Ballarino non ha ritenuto, almeno fino al momento, di informare i tifosi su ciò che sta accadendo. Secondo quanto Filtra avrebbe confidato che al momento non ci sarebbe nulla di concreto, ma una cosa è una confidenza, un'altra è una presa di posizione ufficiale. La piazza, dopo una stagione complicata, non può vivere solo di indiscrezioni, mezze frasi e ricostruzioni esterne. Ha bisogno di chiarezza, perché il silenzio può essere comprensibile quando ci sono trattative riservate. Inaccettabile se si continua a dire che non esistono proposte serie, ma non si informa la gente su quello che si intende fare. La regina non può permettersi di perdere altro tempo, lo abbiamo già detto. Il futuro non si costruisce quando il mercato è già entrato nel vivo e molte scelte sono state fatte. Il punto non è pretendere che la società racconti ogni dettaglio di un'eventuale trattativa. Nessuno può chiedere questo. Ci sono passaggi che per forza di cose devono restare riservati. Ma una società non è un'entità chiusa in se stessa, vive di territorio, di tifosi, di passione, di fiducia. E la fiducia si alimenta anche con la comunicazione. Oggi la regina è ferma in una zona grigia. Non si sa se sia in vendita, se si vuole continuare con l'attuale proprietà, se si stia valutando nuovi ingressi o si intenda ripartire con un progetto tecnico già definito. Tutto tace. E il silenzio, quando dura troppo, finisce per fare più rumore di qualsiasi parola.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
1: Smash It's Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest.
2: Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: 104.
0: In ordine sparso.
2: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra in questa fase. Non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi tre mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Lo riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
2: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili. Almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
1: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti. Stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Armi e droga, maxi blitz sull'asse Salerno-Zagabria. La polizia italiana e quella croata hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP di Salerno su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. I reati contestati vanno dall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione nello Stato italiano di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali, violenza privata aggravati dal metodo mafioso, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Guardia di Finanza di Barletta ha sequestrato circa 5.000 false pizze e pinze spacciate per Made in Italy, ma in realtà riportate e importate dall'estero. 2 persone sono indagate dalla procura di Trani con le accuse di introduzione nel territorio italiano di prodotti alimentari recanti indicazioni e denominazioni di origine contraffatte. Si tratta di un autotrasportatore, il destinatario della merce, per lo più alimenti da forno come pinze e pizze. La scoperta a bordo del tir sbarcato dall'Albania. Notizia di economia. In chiusura, le aspettative di un'imminente tregua tra Stati Uniti e Iran frenano i rendimenti dei titoli di Stato, mantenendo però i differenziali invariati. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi sale infatti a 712,8 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,8 punti al 3,7%. Quello tedesco torna sotto la soglia del 3%, con un calo di 5,5 punti al 2,98%, e quello francese di 6,6 punti al 3,6%, invariato il rendimento britannico al 4,9%, così come quello americano al 4,56%. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: mancare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto. François Voltaire.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Benvenuti.
5: Go.
4: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a casa Lopresti.
5: Ciao da The Magician. Ero in dubbio. Poi hanno detto dai, la voce te la amplifichiamo noi. Puoi fare casa Lopresti oggi.

settimana intensa, devo dire, anche perché ci stiamo preparando al super evento che Progetto Touring organizza, Calabria Pizza Fest. Da venerdì, ragazzi, da venerdì.

Sì, diretta su Radio Touring 104, ma anche Video Touring, il canale 87 del Digitale Terrestre. Sono sempre quelle della mia fantastica valigetta paura. Zio Tano li custodisce tutte le canzoni, sono tutte quelle da ballare. Anche se il mio progetto carino è firmato Fried Licious, e sabato sapete che Calabria Pizza Fest è spettacolare veramente, perché ci sono ogni sera dei

tutti, tutti e tre bravi. Mace, bravissimo anche come produttore, Colapesce, Salmo, Cattive Abitudini, complimenti, oggi va in vacanza per un po'. Mezzogiorno Amaranto, condotto per tutto, cioè all'inizio del campionato, parlando di Regina e non solo, perché poi il mercoledì Peppe D'Atola che parla sempre di viola, fantastico. Oggi ultima puntata, c'è stato il direttore ospite Gabriele Martino, meraviglia, poi c'è Andrea Benedetto e Giuseppe Rotta, complimenti perché magistralmente tante interviste, tante telefonate, tanti pronostici. Oggi è andata in scena l'ultima puntata, quindi buone vacanze ragazzi.

Questo è il video? Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love, bello sul set. Oh ragazzi, allora ci siamo. Dicevo che questa è la settimana che ci porta dritti all'evento che Progetto Touring organizza, cioè il Calabria Pizza Fest da venerdì 29. Sapete, oltre la band che suoneranno, la diretta radio TV, c'è veramente di tutto. Il DJ set, noi saremo sabato con Fried Delicious. Però ci sono degli eventi meravigliosi, ci sono degli ambasciatori della pizza nel mondo come Luciano Sorbillo, che sarà proprio lui, il maestro pizzaiolo tra i più autorevoli ambasciatori della pizza napoletana, sarà protagonista venerdì 29. Quindi mi raccomando, venerdì 29 c'è lui. Però vi spiego anche, vi dico anche ufficialmente, il villaggio aprirà alle 18, ci sarà l'inaugurazione, il taglio del nastro, poi insomma la possibilità di tutti gli stand di degustare tanti tipi di pizza. Mi raccomando, l'area lo sapete, l'avete individuata, ve lo dico io, in via Marina, terza Torre Nervi, la voce c'è, non c'è, e quindi da quel momento, da venerdì, per 5 giorni

siete nostri ospiti. Si celebra il monumento della pizza, cioè la pizza. Everybody get down. Luciano Sorbillo comunque sarà con lo show cooking proprio il, andate sul sito comunque perché vi potete informare, vi potete anche prenotare. Ci saranno anche i maestri del gelato, giusto? Se non sbaglio, i primi due giorni. Vi parleremo dopo, però. Adesso vedo già pronto il nuovo singolo di Lorenzo Giovanotti con Alfa. Cosa?

arriva la voce alla radio, eh? La stai sentendo la radio? Ciao De Filippo. Casalo Presti, Giovanotti Alfa, ben ritrovati, è arrivato il momento, la prima canzone del nostro archivio, ne passiamo quattro nelle due ore di Casalo Presti. Justin in

e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

Vai ragazzi! Beh ragazzi, siamo tornati in diretta dopo un po' di pubblicità e poi noi siamo sempre live 24 ore Radio Tuning 104. Stasera c'è uno speciale bellissimo, vi consiglio se vi siete appassionati in questi mesi della Domotech, la scuola di pallavolo, è stata promossa, meno due. Michele Favarno alle 21 sul canale 86 del Digitale Terrestre, ma anche sulla nostra pagina Facebook di Radio Tuning e Video Tuning. Ci sono personaggi incredibili della Domotech, c'è questo speciale Domotech bellissimo. Billy Gurneri, Antonio Polimeni e Saverio De Santis.

è molto elettronica con tastiere questo nuovo album di Harry Styles, American Girls. Questo è il secondo singolo perché c'è già il nuovo, abbiamo passato anche venerdì, noi ogni giorno passiamo singoli nuovi. I love you baby. Radio Touring 104, Casa Lopresti, siamo in diretta baby.

adesso ci divertiamo. 25 di maggio potenzialmente stanno uscendo tantissime canzoni, che magari qualche una la intercettiamo e sarà sicuramente un successo di quest'estate. Che loop su Touring, la nuova di

giudicare dai numeri, da partecipazioni di veramente di gente che con la pizza ha regalato sensazioni uniche del mondo. Infatti parliamo della serata inaugurale del 29 maggio alle 18 per questo Calabria Pizza Fest, ci sarà proprio Luciano Sorbillo. La pizza parla al mondo, io do la voce, io le do la voce. Fantastico. Quindi 29 maggio, 2 giugno, giorni da non perdere. Lungomare, Reggio Calabria.

festa. Sembra la fine di una festa, magari di una volta. Invece sta canzone per svoltare, diciamo, la pista. E tutti vogliono andare via. Metti sta canzone. Tu magari dici: abbracciatevi tutti. Era Bausa dalla

Ha vinto spettacolare, che vedrà anche protagonista alla radio, alla TV, in diretta dal 29 di maggio fino al 2 giugno, alle 18 in poi, fino all'una di notte, ci hanno detto. Poi ci buttano l'acqua, ragazzi.

0: During 104 notizie.
1: Situazione sempre più critica al pronto soccorso del grande ospedale metropolitano. A denunciarlo è il segretario regionale del PCUP, Lorenzo Fasci, che parla di sovraffollamento, file interminabili e attese che arriverebbero anche a 10 ore. Secondo Fasci, tra le cause principali ci sarebbero la carenza di personale sanitario, il cattivo funzionamento degli ospedali di provincia e l'assenza di adeguati punti di primo intervento sul territorio. Il PCUP chiede quindi un intervento strutturale immediato con l'aumento di medici e operatori sanitari e l'apertura di un ulteriore pronto soccorso nel presidio ospedaliero Morelli. Per Fasci, però, la soluzione passa soprattutto dalle scelte della Regione Calabria, che dovrebbe incrementare le risorse destinate alla sanità nel prossimo bilancio. Secondo il movimento politico, i cittadini calabresi hanno diritto a servizi sanitari più efficienti e a tempi di attesa compatibili con il diritto alla salute. Situazione sempre più critica al pronto soccorso del grande ospedale metropolitano. A denunciarlo è il segretario regionale del PCUP, Lorenzo Fasci, che parla di sovraffollamento, file interminabili e attese che arriverebbero anche a 10 ore. Secondo Fasci, tra le cause principali ci sarebbero la carenza di personale sanitario, il cattivo funzionamento degli ospedali di provincia e l'assenza di adeguati punti di primo intervento sul territorio. Il PCUP chiede quindi un intervento strutturale immediato con l'aumento di medici e operatori sanitari e l'apertura di un ulteriore pronto soccorso nel presidio ospedaliero Morelli. Per Fasci, però, la soluzione passa soprattutto dalle scelte della Regione Calabria, che dovrebbe incrementare le risorse destinate alla sanità nel prossimo bilancio. Secondo il movimento politico, i cittadini calabresi hanno diritto a servizi sanitari più efficienti e a tempi di attesa compatibili con il diritto alla salute. Nessuna irregolarità nelle schede elettorali per le circoscrizioni nel presso scolastico Pascoli di Reggio Calabria. A chiarirlo è il comune con una nota ufficiale diffusa dopo le polemiche delle ultime ore. Secondo Palazzo San Giorgio, nel plesso sono presenti sezioni appartenenti a circoscrizioni differenti, le sezioni 15, 17, 139, 140, 150 e 181 fanno parte della seconda circoscrizione, mentre la sola sezione 193 rientra nella prima. Per questo motivo, spiegano dal comune, gli elettori hanno ricevuto schede differenti in base alle sezioni di appartenenza. L'amministrazione conferma che nella sezione 193 si è verificato soltanto un problema organizzativo risolto nel giro di pochi minuti senza conseguenze sulle operazioni di voto. Smentite inoltre le ricostruzioni secondo cui nella sezione 139 sarebbero state consegnate schede sbagliate. Dopo verifiche e sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali non sarebbero emerse anomalie. Il comune invita quindi a non diffondere interpretazioni errate che potrebbero mettere in dubbio la regolarità del voto espresso dagli elettori.
2: Lo sport.
3: La stagione della Regina si è chiusa 8 giorni fa. Da allora attorno al club amaranto è calato un silenzio totale difficile da spiegare. Dopo le dichiarazioni di mister Torrisi nel post partita non sono arrivate comunicazioni ufficiali né indicazioni sul futuro. Nessuna conferenza, nessuna nota, nessun messaggio rivolto alla piazza. Eppure il tempo passa e ogni giorno che passa, oggi più che mai, rischia di diventare un giorno perso per la programmazione. La domanda che ci si ripete da giorni è sempre la stessa: cosa succederà adesso? La risposta al momento non c'è, o almeno non è arrivata pubblicamente. Non si conoscono i programmi, non si conoscono le prospettive, non si conoscono le idee della proprietà per la prossima stagione. Si sta lavorando per cedere il club? Si intende andare avanti? E nel caso in cui si dovesse decidere di andare avanti, con quali risorse e con quali obiettivi? Interrogativi legittimi se li pongono i tifosi, si fa le stesse domande all'ambiente, se le fa chi segue ogni giorno le vicende amaranto, e sono domande che con il passare dei giorni diventano sempre più urgenti. Il patron Ballarino non ha ritenuto, almeno fino al momento, di informare i tifosi su ciò che sta accadendo. Secondo quanto Filtra avrebbe confidato, che al momento non ci sarebbe nulla di concreto, ma una cosa è una confidenza, un'altra è una presa di posizione ufficiale. La piazza, dopo una stagione complicata, non può vivere solo di indiscrezioni, mezze frasi e ricostruzioni esterne. Ha bisogno di chiarezza, perché il silenzio può essere comprensibile quando ci sono trattative riservate. Inaccettabile se si continua a dire che non esistono proposte serie, ma non si informa la gente su quello che si intende fare. La regina non può permettersi di perdere altro tempo, lo abbiamo già detto. Il futuro non si costruisce quando il mercato è già entrato nel vivo e molte scelte sono state fatte. Il punto non è pretendere che la società racconti ogni dettaglio di un'eventuale trattativa. Nessuno può chiedere questo. Ci sono passaggi che per forza di cose devono restare riservati. Ma una società non è un'entità chiusa in se stessa, vive di territorio, di tifosi, di passione, di fiducia. E la fiducia si alimenta anche con la comunicazione. Oggi la regina è ferma in una zona grigia. Non si sa se sia in vendita, se si vuole continuare con l'attuale proprietà, se si stia valutando nuovi ingressi o si intenda ripartire con un progetto tecnico già definito. Tutto tace. E il silenzio, quando dura troppo, finisce per fare più rumore di qualsiasi parola.
0: Turing 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di compleanno

0: calcio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Credo che ogni diritto implichi una responsabilità. Ogni opportunità un obbligo. Ogni possesso un dovere. John Rockefeller.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

Casa Sorpresi lunedì 25 maggio. Grazie, state ascoltando la radio in FM. Io sarò con voi fino alle 19. Volevo salutare un po' tutti quelli che incontro nel weekend. E da sto weekend, il prossimo weekend non ci fermiamo mai, perché ho visto già tante situazioni che realizzeremo con la radio, con la TV. Per esempio, Calabria Pizza Fest da venerdì 29 maggio. Yeah, yeah. Time to Impala. Anzi, Time Impala.

0: I love you baby, I love you baby. A sfumare, come dice il mio amico. Time to Impala con Jenny, era Dracula, la canzone ci mette, cioè, paura.
1: Ci mette paura, è vero.

settimana già iniziata stamattina con i nostri due supereroi, Antonio Simone e Rita Nocera, che ringrazio e saluto. Poi oggi c'è stata l'ultima puntata di Momenti. No, scusa, il Mezzogiorno Amaranto. Momenti, no, c'è ancora. Anzi, questa sera c'è lo speciale di Michele Favano alle 21 sulla Domotech, con i personaggi che hanno reso possibile questa cavalcata per la serie, per la 2. Per la serie A2. Bravi, quindi alle 21 Video Touring, canale 87, ma anche sulla nostra pagina Facebook di Video Touring o di Radio Touring. Però alla radio, attenzione, alle 19 c'è il buon Benvenuto Mara, che ho visto già che è arrivato nei nostri studi con delle briganti, per quello che è Voices. Alle 19.

0: I Love You.
1: Che brava Olivia, che brava Olivia.
0: Hey, la terza canzone del nostro meraviglioso archivio, ragazzi, 4 al giorno nelle 2 ore di Casa Lopresti. Siamo in diretta lunedì 25 maggio 18:27.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
0: Let's go!

gente che passa in radio a salutarci. Ciao ragazzi, ciao. Siamo sempre qui live, cioè in diretta 24 ore con tantissimi singoli belli, interessanti. Lo sai che poi Turing, 2 settimane fa sono usciti i dati d'ascolto, abbiamo un dato incredibile, non eravamo forse mai arrivati nella storia, da quando sono io ovviamente, poi magari sì, a 94.000 radioascoltatori.

due settimane a inserirla subito, appena abbiamo sentito il primo ascolto, il nostro stupendo alta rotazione, così si chiamano le canzoni che sentite almeno 7 volte durante la giornata. Arriva da Vermont, che è uno stato americano, di anche 30 anni, ma la sua voce è inconfondibile. Noi lo stiamo lanciando alla grande. Si chiama Noah Kahan.

0: nostro fantastico mondo di Radio Touring 104. Siamo in diretta anche oggi. Lo sapete che è la settimana che ci porta dritti a questo evento spettacolare che tutta Progetto Touring ha organizzato. Calabria Pizza Fest si svolge dal 29 maggio al 2 giugno su Lungomare, Falcomatà, altezza Torre Nervi. 12 sono gli stand che vi daranno la possibilità di assaggiare le pizze incredibili. E già dal monitor che voi vedete, chi sta guardando la televisione, il canale 87 del digitale terrestre, vi abbiamo svelato il primo grande super ospite, e parliamo di Luciano Sorbillo, che è uno degli ambasciatori della pizza nel mondo. La pizza parla al mondo, io le do la voce. Bellissimo sto claim, ce lo teniamo. Ci saranno anche degli show cooking interessanti. Stavo vedendo che oltre a Luciano Sorbillo, giorno dell'inaugurazione, che sarà proprio il 29 maggio, venerdì, ci sono anche altre due eccellenze, in questo caso di Reggio Calabria, perché parliamo di Cesare, il gelato di Cesare, giusto? Ci sarà proprio lui, il buon Davide. E attenzione, perché c'è anche, stavo leggendo, uno chef incredibile del ristorante Dust. Bello, bello, bello. Anch'io stavo leggendo tutte le cose. Favoloso, ragazzi, favoloso. Quindi il 29, la prima serata, la prima giornata, Lungomare, Falcomatà, altezza Torre Nervi, 5 giorni di pizza incredibile. Bry Animal, va bene. Oh, mi raccomando, vi aspetto, anche perché noi con Freddy Licious realizzeremo la prima festa, la seconda festa, la serata, proprio sabato alle 20:30. Vai, ragazzi,
1: questa è Touring 104. Mi sento

0: volevo dire ai miei vicini di casa che stasera fino a un certo orario, entro mezzanotte, provo delle casse nuove.
1: Ho fatto un sogno.
0: Ciao da Filippo, mi raccomando, Pizza Fest Calabria, Pizza Fest inizia il 29 maggio, proprio questo venerdì. Saremo in diretta

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Urne chiuse in tutta Italia per le elezioni amministrative. Alle 15 si sono concluse i due giorni di voto che hanno coinvolto quasi 900 comuni, oltre 6 milioni e mezzo di elettori. Affluenza definitiva è intorno al 60%. È ora in corso lo spoglio. Prime proiezioni già significative in alcune grandi città. Venezia, il candidato del centrodestra, Simone Venturini, è avanti con oltre il 51%, mentre a Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro sfiora il 69%. A Salerno netto vantaggio per Vincenzo De Luca vicino al 60%, a Prato il centro-sinistra sarebbe avanti già al primo turno con Matteo Biffoni.
2: Allarme sanitario a Milano per due sospetti casi di Ebola, si tratta di due cooperanti rientrati dall'Uganda dopo 3 mesi di permanenza nel paese africano. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Sacco con febbre e sintomi compatibili con il virus. Attivato immediatamente il protocollo sanitario e la sorveglianza sui familiari. In Uganda sono al momento 7 i casi confermati di Ebola.
1: Momenti di paura a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un oggetto appuntito lanciato da un'auto in corsa. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di un dardo, di una freccia o di un altro tipo di arma improvvisata. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Indagini in corso per identificare i responsabili.
2: 8 ultras juventini sono stati arrestati dopo gli scontri avvenuti prima del derby della Mole a Torino. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 grazie alle immagini registrate dai droni della polizia. Contestati reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al lancio di oggetti pericolosi. 11 i DASPO emessi, 6 gli agenti rimasti contusi.
1: Nuovi sviluppi sull'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Calendo, il bimbo deceduto dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. La madre del bambino attacca il cardiochirurgo Guido Oppido, indagato per falso nella compilazione della cartella clinica. È insopportabile che abbia sorriso durante l'interrogatorio davanti a una tragedia simile, ha dichiarato la donna dopo aver letto i verbali dell'udienza.
2: Si allarga intanto l'inchiesta della Procura di Roma sul caso Flotilla. I magistrati stanno valutando una decina di nomi della catena di comando israeliana, tra cui anche il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Al centro delle indagini le immagini degli attivisti inginocchiati e ammanettati nel porto di Ashdod e le accuse di abusi avanzate dai partecipanti alla missione umanitaria.
1: Chiudiamo con lo sport e calcio. Possibile svolta sulla panchina della Lazio. Claudio Tito avrebbe scelto Gennaro Gattuso come successore di Maurizio Sarri. Tra il club biancoceleste e l'ex commissario tecnico della nazionale ci sarebbe già un accordo di massima per un contratto biennale. Sarri, dopo la vittoria contro il Pisa, ha confermato il clima teso con la società. Non sono stato ascoltato, ha dichiarato il tecnico toscano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest. Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Creatività è inventare nuove cose. Innovazione è fare nuove cose. Theodore Levitt.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Quando

0: Eccoci qui quando sono 10 minuti dopo le 19. Buonasera a tutti, queste Voices, un saluto da Benvenuto Marra. Bene, allora stanno impazzando i festeggiamenti, insomma, non so se sono prematuri o meno per Cannizzaro Sindaco, ma avremo modo di parlarne più avanti, perché invece parliamo adesso del Calabria Pizza Fest, mega kermesse che sarà a Reggio Calabria ovviamente dal 29 maggio al 2 giugno, e noi stiamo cercando di conoscere, diciamo, quelli che sono gli attori principali, quindi i partecipanti, e iniziamo subito con Maurizio Romano della pizzeria Il Pomodoro. Buonasera Maurizio.
1: Buonasera, grazie per l'invito e per la chiamata.
0: È un piacere, anche perché quando parliamo di pizza a tutti noi viene il buon umore, no? Se vogliamo, forse anche a voi.
1: Sì.
0: Anche se è un lavoro, però ovviamente viene fatto con passione, no? Tu lo fai da tanto tempo.
1: Sì, io da tanto tempo, insomma, quando era piccolo, poi sono stato su a Milano, in Emilia Romagna, in Germania. Ho fatto un po' di giretti anche in Sicilia.
0: E vabbè, ora sei tornato a casa, si parla di restanza. Sei rimasto?
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Cosa ti ha spinto a partecipare a Calabria Pizza Fest?
1: Niente, mi ha spinto anche per mettermi in gioco, insomma, da un po' di tempo non mi faccio vedere in pubblico, e partecipare a questo grande evento che si terrà a Reggio Calabria.
0: Sì, esattamente, insomma, è un evento un po' particolare perché è a chilometro zero fondamentalmente, tutto quello che ruota attorno a Calabria Pizza Fest è a chilometro zero, gli ingredienti, i pizzaioli, i locali,
1: sì,
0: e quant'altro,
1: sì,
0: quindi insomma è un, secondo me è un bel derby. Quindi che poi alla fine non vince nessuno, ma vincono tutti, vince l'imprenditoria.
1: Sì, certamente.
0: Esatto. Vabbè, hai qualche cosa in particolare che ci farai gustare, oppure insomma ci sono delle linee guida?
1: Sì, no, vi farò provare insomma questa pizza che abbiamo ideato con il bergamotto, col caciocavallo qua calabrese, uh-huh, e tanti altri ingredienti che non vi svelo adesso, ma chi
0: mi sembra giusto
1: a gustarli.
0: Ok, mi sembra più che giusto, quindi insomma chi volesse assaggiare queste cose, perché hai detto caciocavallo e bergamotto, quindi già qualcosa di particolare si sente già da questo,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: verrà,
1: pizza molto particolare.
0: Verrà allo stand della pizzeria Il Pomodoro, che ricordiamo a Reggio Calabria dove?
1: A Catona, SS18,
0: perfetto, benissimo. Io ci sono stato, ho mangiato la pizza di Maurizio, è veramente molto molto buona, questo lo posso dire. Bene, allora intanto ti lascio andare subito perché mi hai detto che stai lavorando, per fortuna hai un evento lì nel locale, per cui non ti voglio rubare molto tempo, avremo modo poi di vederci e parlare all'interno della kermesse. Grazie Maurizio.
1: Grazie a te e a tutti, grazie, una buona serata.
0: Perfetto, grazie anche a te, buon lavoro. Bene, quindi insomma questo era il primo di una serie di amici che noi conosceremo prima ancora della kermesse che inizierà, vi ricordo, venerdì 29, e fra poco dovremmo avere Luca De Pietro di Ciroma e Birri Bassa, vediamo, lo stiamo aspettando, vediamo se arriva. Nel frattempo ovviamente siamo una radio e la radio cosa fa? In prevalenza manda musica.

0: Ascoltando Voices con Benvenuto Marra.
1: 32 minuti dopo le 19, eccoci qua, siamo tornati in diretta in questa puntata un pochettino strana, perché lunedì c'è una bella programmazione, però invece oggi no, oggi andiamo un po' random, ma non troppo. E qui con noi il nostro Luca De Pietro, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
1: Buonasera, ed è arrivata, ci ha raggiunto Giovanna.
3: Ciao,
1: ciao Giovanna
3: tutti,
1: Miceli, il nostro architetto del gusto, che oggi architettiamo qualcos'altro.
3: Sì, oggi andiamo un po' a braccio.
1: Andiamo un po' a braccio, va bene. Prima di andare a braccio, parliamo ovviamente continuiamo a parlare del Calabria Pizza Fest, di cui Luca De Pietro, titolare di Ciroma e Birri Basta, o co-titolare, non mi ricordo bene, però sicuramente è un ricapi, ecco, diciamolo.
2: Umile servitore.
1: E allora, cosa ti ha spinto a partecipare a Calabria Pizza Fest? Cosa ti ha convinto? Che tu non sei uno che normalmente partecipa a queste cose.
2: Non per mancanza di volontà, perché comunque sono bellissime iniziative che supporto sempre quando riesco, è che però le energie sono veramente poche. Però era giusto in questa occasione. Poi ho colto l'occasione anche perché inizierà 29 maggio, appunto, e maggio è il mese in cui ricade il ventennale di Ciroma.
1: Ah, appunto, ecco, perfetto.
2: Nato nel maggio del 2006.
1: Sono già passati 20 anni dal Ciroma.
2: Sì, infatti io ricordo dove fosse ieri, anche tu i 10 anni.
1: Tu sei iniziato a lavorare a 12 anni, hai iniziato a lavorare al Ciroma, praticamente.
2: No, già a Ciroma ero per grandicello. Però ti posso dire una cosa, non diciamo l'anno, ma fra il 13 giugno, pochi giorni, saranno 25 anni, un quarto di secolo dalla prima piccola esperienza. Quindi,
1: appunto, quindi è iniziato molto presto. Allora, Luca, a me piace, abbiamo lavorato tante volte insieme, è stato sponsor e tante cose, però a me piace perché è un ragazzo che non si è mai mosso dalla Calabria. Cioè, ha iniziato a pensare, tipo, io voglio vivere qui.
2: Ho iniziato e mi sono formato qui, ho studiato, vabbè, vicino, in Messina, in Sicilia, in Milano, però poi mi sono spostato per un piccolissimo periodo che credevo fosse più lungo, sempre con l'idea di ritornare, magari di tornare un po' più grande, per acquisire esperienze, perché no, lasciare qualcosina, dare anche qualcosina fuori, perché per poi ritornare, quello sì, assolutamente sì. Poi sono tornato e mi avete rapito e non sono più...
1: La caratteristica principale di Calabria Pizza Fest è il chilometro zero, quindi che la pizza viene realizzata con ingredienti, diciamo, tutti a chilometro zero. Quindi questo è stato un tuo must da sempre.
2: Sì, noi comunque già di base utilizziamo tutti i prodotti nostri. E in questo caso noi è stato sorteggiato, tutti gli ingredienti tipici calabresi sono stati sorteggiati e noi abbiamo ottenuto il suino nero di Calabria. Abbiamo realizzato appositamente una pizza alla regina nera, appunto, oggi con il capocollo di suino
1: nera.
2: Sì, infatti Marco
1: ora ce la dice lui confrontati. La ricetta, Gio.
3: Infatti stavo chiedendo in che versione, ma l'ha detto, capocollo di suino.
2: Capocollo sì, era appunto l'ingrediente che dovevamo utilizzare e naturalmente valorizzare più degli altri. L'abbiamo affiancato, una scelta rischiosa che ho voluto fare, ma è stata puntare su una base rossa, quindi senza la mozzarella, proprio per non coprire troppo il gusto del capocollo, che a me piace molto, tra l'altro utilizziamo sempre. Quindi base rossa, appunto, sull'impasto Ciro, quindi di
1: quello un po' più morbido.
2: Casertano.

0: stimati sì. alta idratazione, con, affiancato con delle olive, del pepe nero.
1: Olive taggiasche?
0: Sì.
1: Quello che prendo sempre io,
0: fondamentalmente. Esatto. Okay. E del pepe nero, giusto per... molto semplice, però l'ho assaggiata ieri sera, molto buona.
2: E il capocollo è messo ovviamente dopo la cottura della pizza, quindi è crudo o prima della cottura?
0: Penso che garantiremo entrambe, perché ieri ho fatto una prova con infornato, che comunque non perde molto, fosse stato il latte.
2: Però non prende troppa sapidità poi la pizza?
0: E in quel caso utilizziamo la salsa di pelati, quindi la salsa di pomodoro, non
2: che è
0: non
2: più
0: salata.
2: Dolce.
0: Sì. Questa era una cosa
1: mai,
0: che infatti
1: non avrei mai
0: lasciato.
1: Potuto fare io questa osservazione, quindi se c'è
0: però
1: stato
0: non saranno modifiche varie nelle varie pizze, tranne il togliere certo. qualcosa, però questa è una cosa che tranquillamente noi siamo abituati a garantire, di variare come voglio, se la vogliono prima o dopo la cottura, tanto siamo lì a servirli apposta, sperando di soddisfare più turisti possibili, ma anche più reggini, perché no?
2: Ma sicuramente perfetto. È un prodotto d'eccellenza quello che sta insomma citando. Probabilmente
1: io credo che si cimenteranno tutti.
2: Assaggiato,
1: no? Anche se non è una gara, non ci sarà un vincitore, però sai, avere i migliori pizzaioli attorno, allora ognuno di loro vorrà dare il meglio di sé.
0: Ti permette di confrontarti molto con tutti i colleghi che ho conosciuto in qualche riunione precedente ad oggi, appunto relativa al Calabria Pizza Fest. Molti non li conoscevo, seppur i locali, perché purtroppo noi chiudiamo comunque molto tardi, quindi se anche tanti colleghi ci vengono a trovare spesso, io e me mia pecca non riesco mai ad andare a trovare nessuno, però ho promesso che andrò, se riesco, da ognuno
1: pian pianino sì. magari, anche perché tu poi hai due locali da gestire, quindi insomma che ti puoi salvare con uno c'è l'altro appunto, esatto. Va bene, allora io mi fa piacere avere Luca qui, anche perché noi ti nominiamo praticamente ogni lunedì, perché dopo che finisce qui spesso. Marco Mauro va a fare il Genio Quiz, e il Genio Quiz è appunto al Ciroma di Luca De Pietro, quindi insomma spesso e volentieri sei nominato.
0: Sì.
1: Voi ormai Marco è come se fossi uno dello staff.
0: Mi stuzzica spesso, si avvicina al microfono acceso stuzzicandomi, facendomi dire qualcosa che non si potrebbe sentire, o dicendolo a lui stesso, però finora ci è andata bene, non siamo mai stati beccati.
1: Assolutamente sì, una volta ha partecipato anche Giovanna al Genio Quiz.
2: Sì, mi sono molto, molto divertita. Però.
0: Il vostro tavolo è uno di quelli che va quasi sempre a premio. Quando avete partecipato lei, per
1: merito mio naturalmente, questo perché io sono un mosso di cultura. Va bene, ti lasciamo scappare, perché insomma a quest'ora tu sei nel pieno del tuo lavoro
2: preparatorio.
1: Va bene, grazie Luca, bocca al lupo, e allora ci vedremo poi a zona Torrenese, in via Marina, dal 29 al 2. Ciao, grazie.
0: Ciao,
1: Giovanna, tu rimani qui, fra pochissimo torniamo e parliamo di non sappiamo che cosa, ma ci saremo.
2: Sì, siamo presenti.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest.
2: Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra.
2: 48 minuti dopo le 19 ritorniamo in diretta. Adesso siamo soli, soletti, io e Giovanna Miceli. Eccola lì dall'altra parte del vetro.
3: Facciamo un tet a tet.
2: Ancora dico il vetro che c'era a Campo Calabro. Ogni tanto mi viene. Va bene, allora ricordiamo sempre per il Calabria Pizza Fest. Oggi abbiamo dedicato la puntata alla pizza, che inizierà il 29 e aprirà la kermesse Luciano Sorbillo. La tua pizza parla al mondo e io le do voce. Questo è il suo slogan. Quindi staremo a vedere, a sentire e ad assaporare. Nel frattempo, però, di che cosa parliamo?
3: Cioè, allora, io sono stata ispirata da, insomma, dal concetto della pizza e dall'ingrediente che veniva proposto, quindi il capicollo del suino nero.
2: Sì.
3: E allora ho pensato che magari posso proporre una variante, diciamo, un po' più particolare, un po' più estrosa, che non è detto che incontri insomma così il gusto di tutti, però perché
2: così,
3: non provarci?
2: Pronti via, tipo, sono a casa, cosa cucino stasera? Apro il frigorifero.
3: Allora, bello. Base bianca, focaccia bianca.
2: Focaccia bianca.
3: Che magari
2: lui la fa rossa
3: e io invece propongo una focaccia bianca, che magari anche insomma in casa possiamo ritrovarci. Ormai si trovano queste pinze
2: già precotte,
3: queste pinze insomma che si
2: meglio
3: si
2: la
3: mettono,
2: pinza precotta della pizza, vero?
3: No. Meglio no, assolutamente, però insomma se quindi abbiamo
2: no parlo da precotta a precotta
3: ah da precotta sì da precotta
2: forse
3: probabilmente
2: un po' meglio la pinza sì.
3: A meno che non passiamo dal forno e ci facciamo dare fare una
2: già
3: base
2: già una cosa.
3: No,
2: io parlo da bustina.
3: Da bustina a quel punto sì, meglio la pinza.
2: Diciamo è più buono.
3: Poi possiamo appunto passare dal forno e farci dare una base, oppure farci dare un impasto già pronto lievitato da utilizzare.
2: Okay.
3: E quindi ci facciamo la nostra base bianca.
2: Facciamo una via di mezzo, dai, prendiamola al forno sta base.
3: Al forno. Dai, quindi una base.
2: Aiutiamo l'artigianato locale.
3: Una base bianca che il forno ci ha già predisposto, già preparato, e quindi poi noi andremo a infornare e a condire con un filo d'olio e magari insomma se ci piace del sale, insomma, anche se gli ingredienti che poi andiamo a mettere sopra, quindi noi ci facciamo la nostra base bianca e poi andiamo a mettere gli ingredienti a crudo.
2: Ok,
3: la mia proposta è questa.
2: Vai.
3: E abbiamo della verdura,
2: sì,
3: che potrebbe essere un songino, quindi proprio un'insalata, oppure delle zucchine che potrebbero essere grigliate o trifolate. La mia idea
2: fritte
3: è
2: no.
3: Fritte no, perché
2: no,
3: abbiamo
2: certo,
3: il capicollo, quindi abbiamo
2: certo
3: già un sapore importante, sapido, e che va anche valorizzato, quindi non dobbiamo andarlo a coprire.
2: Non dobbiamo coprirlo, certo. Quindi, è l'attore principale.
3: Sì, io partirei, ecco, base bianca, per me io andrei con un songino, che è un'insalata molto delicata, dal sapore dolce, e aggiungerei delle pesche tagliate molto sottili e condite con sale, aceto e olio. E quindi condirei questa base di insalata di songino e pesche condite insieme e la metterei come letto nella nostra focaccia.
2: Quindi invece della mozzarella tu gli spalmi tutta la frutta là sopra.
3: E insalata e frutta, sì.
2: Okay.
3: E poi sopra adagerei queste fettine di capicollo molto, che è sapido e dolce, ma anche saporito.
2: Ma scusa, non cozza il salume con la frutta?
3: No, secondo me no, perché lì abbiamo sapidità, la frutta ci dà dolcezza e acidità insieme, e quindi andiamo ad equilibrare perfettamente insomma il piatto.
2: Quindi, tipo nell'insalatone che si vedono quei cubetti di mela.
3: Sì, la mela ha questa componente molto acida, la pesca c'ha una componente che è più bilanciata tra acidità e dolcezza.
2: Ok.
3: Poi ovvio dipende dalla mela e dipende dalla pesca,
2: certo,
3: però insomma
2: non diciamo in linea
3: però
2: generale.
3: Ci stiamo anche proiettando un po' verso la frutta estiva, ora le pesche insomma cominciano magari
2: a fare capolino
3: le noci pesche, le pesche, sì.
2: Le ciliegie a 14,90,
3: le ciliegie ora a questo punto mi ha dato un assist, che dopo la pizza le do un'indicazione anche con le ciliegie.
2: Okay.
3: Che era poi il tema che avrei voluto affrontare comunque stasera, quello dell'insalata.
2: Quindi in qualche modo c'entriamo
3: quello dell'insalata, quindi diciamo che un po' di insalata la mettiamo sulla pizza. E quindi facciamo questa focaccia bianca con il nostro songino, la misticanza condita con le pesche e poi sopra le fettine di capicollo, ed è una.
2: Okay.
3: La seconda possibilità che abbiamo di un'insalata veramente
2: le fettine devono essere sottili oppure un po' più spesse?
3: Io le preferirei sottili.
2: Sottili, ok.
3: Abbondanti, quindi bella
2: ma
3: carica,
2: sottili, sì.
3: ma sottili, anche perché poi andiamo a tagliare a spicchi la nostra pizza e diventa quasi un entrée, un aperitivo, da assaggiare con con un bicchiere di vino bianco, insomma.
2: O... Okay, l'assenza di Marco Pistone non ci aiuta, però, no, però ci andiamo lo stesso.
3: Sì, sì. Okay. E quindi questa è una prima proposta. Una seconda proposta, che diventa di insalata, solo insalata, però particolare, con questa sempre combinazione di ortaggio e frutta, insomma già sperimentata e approvata da parte mia, è invece un'insalata di pomodori e ciliegie.
2: Pomodori e ciliegie.
3: Pomodori e ciliegie. Allora,
2: russo un russo non tinge. Quindi non partiamo da questo assunto.
3: Quindi già di suo ci potrebbe andare
2: potrebbe
3: bene.
2: Potrebbe andare, sì.
3: Però è una combinazione da provare, da sperimentare, e che vi garantisco essere vincente. I pomodori ideali sono quelli siciliani, piccolini, che hanno quelle venature un po' verdi. Ora non mi viene il nome specifico, scusatemi.
2: Bufalino, quello grande.
3: No. Sono un po' come il costoludo, però più piccolo di dimensione, uh-huh. E che ha queste venature, ha una base rossa con le venature verdi, che hanno la caratteristica di essere molto consistenti e avere, insomma, un giusto equilibrio di dolcezza e acidità, che si accompagna benissimo con la ciliegia. Quindi ciliegie denocciolate, condite insieme ai pomodori, abbondante basilico, volendo anche delle olivette nere, uh-huh. E vi assicuro che è un'insalata particolare ma molto saporita, vincente.
2: Molto bene, molto bene. Stavamo dicendo un'altra cosa prima, ho detto poi, le ciliegie a 14,90.
3: Vabbè, no, ora si cominciano a trovare anche a prezzi un po' più accessibili.
2: Ma me lo auguro di tutto cuore. A 14,90 quanto il grana.
3: Lo so, a 14,90 dispiace poi utilizzarle in insalata. Però allora aspettate ancora un pochino.
2: A 14,90 mi mangio il pistillo, il nocciolo. E non le lavo nemmeno, perché pure la polvere che li ricopre poi.
3: No, quello no. Un'altra variante, sempre con le ciliegie, di una cosa carina e interessante, è farle con le uova affrittata.
2: Con le uova affrittate alle ciliegie?
3: Yes, si può fare omelette.
2: Ma io ve l'avevo detto che è una puntata strana.
3: Omelette, quindi un omelette classica, senza ripieno, quindi senza il formaggio, semplicemente l'uovo sbattuto con, okay, sale, pepe nero, quindi è fatta in padella, quindi la frittatina rigirata, lasciata bavose, quindi un po' più cremosa all'interno, che si può condire con le ciliegie, condite sempre col sale e con l'olio, oppure proprio fatta affrittata, quindi la frittata classica, l'uovo sbattuto sempre con sale e pepe nero, mm-hmm. Insomma quello che ci è grata, magari della mentuccia anche dentro,
2: sì.
3: E la frittata con la menta è eccezionale. Non mi guardi in quel modo, benvenuto, no, perché
2: ormai ho imparato a stare muto mutissimo, perché più volte mi ha stuppato con i fatti, perché lei mi dice, sì, teoricamente una cosa, io dico no, ma che è sta cosa, poi l'assaggio è buona, e quindi
3: poi
2: non azzarderò mai più.
3: Anche le ciliegie messe, quindi tagliate, denocciolate, spaccate in due, messe nell'impasto con l'uovo, e fatta una frittata classica. Non troppo cotto, ovviamente, perché le ciliegie devono mantenere un po' la consistenza, quindi non la bruciamo.
2: Si sfaldano, mi sembra.
3: No, si sfaldano, no, perché comunque è un frutto con una buona consistenza, la sua rigidità, però insomma, certo, non le dobbiamo fare cuocere troppo, però è anche vero che la frittata comunque si mantiene anche un po' di umidità all'interno, ci piace, anzi è preferibile.
2: Certo, assolutamente.
3: E quindi una frittata con ciliegie e mentuccia è un'altra idea simpatica per l'utilizzo delle ciliegie in maniera alternativa.
2: Arriva un messaggio da Antonio Calabro: io la voglio l'omeletta con la ciliegia, anche il resto fra 22 minuti sarò in loco a prepara. No Antonio, cioè non le prepariamo le cose,
3: espresse
2: ci
3: purtroppo non abbiamo la
2: Giovanna
3: struttura in grado di supportare.
2: Ci racconta come farle, ma...
3: però insomma la frittata con la ciliegia l'ho proposta in qualche occasione, l'hanno assaggiata, ha avuto sempre riscontro.
2: Ha scritto che vuole pure la mentuccia.
3: E anche la mentuccia, ma assolutamente sì, è da provare così.
2: Sai cos'è? Che quando si parla di uova, Antonio Calabro scasedda. Cioè proprio credo che sia il suo alimento
3: preferito. Diciamo che le uova sono mediamente trovano riscontro positivo da parte di un ampio pubblico. Sì,
2: assolutamente. Per esempio l'uovo sodo nell'insalata io lo voglio sempre, cioè i tramezzini, cose.
3: L'hai sempre sul basico, però
2: questo è proprio malato, Antonio. malato di uomo, però va bene.
3: Però l'omelette devo dire che si sposa benissimo.
2: Anche la frittata, lui aggiunge tutte le cose che vuole. Antonio, non le troverai queste cose qui quando arrivi in radio, perché ricordiamo, dopo di noi ci sarà l'arcidiavolo, ma non mangerai assolutamente nulla, perché Giovanna ce le racconta soltanto come farle queste
3: cose. Si sazia
2: cose.
3: Con l'idea. Ah,
2: quindi poi fai sintonizzare Antonella, le prepara lei. Va bene, allora prima di andarcene, salutarci, diamo un po' un aggiornamento. Cioè, mi ha scritto Adele che stava arrivando, ma ancora non la vedo. Però vediamo un po' l'aggiornamento per quello che riguarda le elezioni, perché insomma, a quanto pare Cannizzaro sta già festeggiando. La percentuale veramente è altissima, c'è molto più che bulgara, per intenderci, ben 73% di preferenze rispetto al 23,8% di Battaglia, il 2,33% di Edoardo Lamberti e l'1,55% di Pazzano. Scrutinate 9 sezioni su 196, quindi insomma sembrano pochine, però ripeto, stanno già festeggiando, quindi non lo so. Ed è arrivata la nostra esperta della politica, Adele.
4: Scusatemi.
2: Perché Cannizzaro già festeggia con 9 sezioni scrutinate?
4: Lo so, pure io me lo sono domandato.
2: Ah, ecco, quindi non è che c'è una tecnica particolare che...
4: No, l'exit poll dice che ha vinto, sicuramente vincerà.
2: L'exit poll, ok, però è dato statisticamente...
4: No, allora guarda, probabilmente in mano sia magari... un dato non ufficiale, perché chiaramente quando ci sono gli scrutini ci sono i rappresentanti di lista che vanno insomma a prendere i conti, a fare i conti in anticipo, per cui sicuramente avranno un dato
3: già avranno dei
4: abbastanza
3: dati, sì.
4: Non ufficiale ma ufficioso,
2: anche attendibile. Perché insomma per parlare proprio io, ma si però è
4: certo, per parlare così
2: diretta,
4: sì io ho letto articoli già insomma alle 15 dove
2: la diretta sua, salve, sono Francesco Cannizzaro e a quanto pare da pochi minuti sono il sindaco di Reggio Calabria,
4: sì.
2: Però con 9 sezioni scrutinate.
4: Esatto.
2: Nel frattempo scrive ancora Antonio, perché anche Daniela vuole la frittata, le cose. Antonio, non le troverai queste cose qua. Troverai solo teoria, niente pratica. Bene, allora quindi a quanto pare
3: così sarà... suona malissimo per un benvenuto.
2: Cosa?
3: Solo teoria, niente pratica.
2: Per il momento, cioè, dire, no, poi nella pratica ce l'ha portata più di una volta, quindi insomma possiamo testimoniarla. Però oggi a sto giro, ma con la teoria.
3: Però frittate ciliegia, frittate ciliegia, allora
2: non so,
3: la faremo.
2: Ci hai ascoltato delle in macchina?
4: Perché insomma, sono venuto alla velocità della luce.
2: È venuto Luca De Pietro per il Calabria, okay. Pizza Fest, no? Ci ha detto che la pizza è l'ingrediente a scelta a sorteggio che gli è capitato, è stato il suino nero, e ci ha raccontato il tipo di pizza che vuole fare. Giovanna ha ascoltato e si è ispirata e quindi qua a braccio, così all'impronta, ci ha raccontato la pizza con il suino nero che è con la frutta.
3: Sì, la mia proposta era un po'
2: e poi la frittata con le ciliegie,
3: perché comunque io ero partita con l'idea che oggi avrei parlato di insalate e le mie insalate sono sempre una commissione tra ortaggi, vegetali e frutta, e quindi da lì è partita poi una possibile variante di pizza, nonché una possibile variante di omelette con le ciliegie.
2: Omelette con le ciliegie, che Antonio Calabro si aspetta di trovare e non la troverà mai. Molto bene, allora oggi chiusura anticipata di Voices, puntata un po' particolare con gli sconti, diciamo.
4: Sì, un minuto di...
2: Sì, perché Marco Mauro è stato chiamato da Cannizzaro, probabilmente per questa cosa. E Giovanni è arrivato senza ricetta, va bene, tu minuto idraulico.
4: Quindi, tutto a posto.
2: Va bene, allora dopo di noi, fra una mezz'oretta arriverà l'arcidiavolo. Noi non ci rimane che ringraziarvi di essere stati con noi. Appuntamento a mercoledì.
4: Sì, facciamo l'in bocca al lupo al sindaco eletto.
2: Sì, il sindaco eletto, cioè, non so se dirlo, perché sai com'è. Quindi,
4: esatto, siamo abituati, comunque siamo abituati ad aspettare il dato ufficiale, certo, ecco, delle fonti ufficiali, poi comunque.
2: Appunto.
4: Che lo sia ufficiosamente.
2: Allora gli possiamo augurare che venga confermato il dato.
4: Esatto.
2: Però anche questo poi suona male per Battaglia.
4: Esatto.
2: Stiamo equidistanti, quindi va bene. Vinca il migliore.
3: Diciamo che rimaniamo in attesa delle conferme.
2: E rimaniamo in attesa delle conferme. Grazie Giovanna.
4: Grazie benvenuto.
2: Grazie Adele, se il tuo contributo oggi è stato determinante.
4: Sì.
2: Va bene. A voi tutti una buona serata, a mercoledì. Ciao.
3: Ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Urne chiuse in tutta Italia per le elezioni amministrative. Alle 15 si sono concluse i due giorni di voto che hanno coinvolto quasi 900 comuni, oltre 6 milioni e mezzo di elettori. Affluenza definitiva è intorno al 60%. E ora in corso lo spoglio. Prime proiezioni già significative in alcune grandi città. Venezia, il candidato del centrodestra Simone Venturini è avanti con oltre il 51%, mentre a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro sfiora il 69%. A Salerno netto vantaggio per Vincenzo De Luca vicino al 60%, a Prato il centro-sinistra sarebbe avanti già al primo turno con Matteo Biffoni.
2: Allarme sanitario a Milano per due sospetti casi di Ebola, si tratta di due cooperanti rientrati dall'Uganda dopo 3 mesi di permanenza nel paese africano. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Sacco con febbre e sintomi compatibili con il virus. Ha attivato immediatamente il protocollo sanitario e la sorveglianza sui familiari. In Uganda sono al momento 7 i casi confermati di Ebola.
1: Momenti di paura a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un oggetto appuntito lanciato da un'auto in corsa. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di un dardo, di una freccia o di un altro tipo di arma improvvisata. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Indagini in corso per identificare i responsabili.
2: 8 ultras juventini sono stati arrestati dopo gli scontri avvenuti prima del derby della Mole a Torino. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 grazie alle immagini registrate dai droni della polizia. Contestati reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al lancio di oggetti pericolosi. 11 i DASPO emessi, 6 gli agenti rimasti contusi.
1: Nuovi sviluppi sull'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Calendo, il bimbo deceduto dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. La madre del bambino attacca il cardiochirurgo Guido Oppido, indagato per falso nella compilazione della cartella clinica. È insopportabile che abbia sorriso durante l'interrogatorio davanti a una tragedia simile, ha dichiarato la donna dopo aver letto i verbali dell'udienza.
2: Si allarga intanto l'inchiesta della Procura di Roma sul caso Flotilla. I magistrati stanno valutando una decina di nomi della catena di comando israeliana, tra cui anche il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Al centro delle indagini le immagini degli attivisti inginocchiati e manettati nel porto di Ashdod e le accuse di abusi avanzate dai partecipanti alla missione umanitaria.
1: Chiudiamo con lo sport e calcio. Possibile svolta sulla panchina della Lazio. Claudio Tito avrebbe scelto Gennaro Gattuso come successore di Maurizio Sarri. Tra il club biancocioleste e l'ex commissario tecnico della nazionale ci sarebbe già un accordo di massima per un contratto biennale. Sarri, dopo la vittoria contro il Pisa, ha confermato il clima teso con la società. Non sono stato ascoltato, ha dichiarato il tecnico toscano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Radio Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: L'Arcidiavolo, un programma di musica, curiosità e sorrisi, con Antonio Calabrò. Ogni lunedì ore 20:30, Radio Touring 104.
1: Radio Touring 104, non è lunedì senza l'Arcidiavolo e le sue diavolesse. Buonasera amici in ascolto, buonasera. Lunedì 25 maggio, che non è il 5 maggio. Sento qualcuno che sta friggendo un microfono, sì, so chi è. Naturalmente la prima delle nostre diavolesse che già è in moto per distruggere la radio. Rita Nocera, buonasera.
2: Buonasera Arcidiavolo.
1: Buonasera, ma lei che fa? Mi frigge il microfono, al posto di friggermi una frittella, lei frigge il microfono.
2: No, siccome io sono bassa rispetto alla signorina Mazzeo,
1: sì,
2: è una vatussa.
1: È una vatussa, una vatussa.
2: Lei rimane seduta,
1: per parafrasare i suoi cantanti preferiti, Vianello et Company.
2: Esattamente. Lo stavo abbassando.
1: Ah, lo stava abbassando e quindi lo friggeva. Non mi ha detto com'è andato il tempo, anzi me l'ha detto.
2: Detto
1: la settimana scorsa, prendendo una fionza tremenda.
2: Ma come? Non è vero.
1: Cioè, io già avevo tirato fuori costume, pinne e occhiali e invece niente, ma il tempo oggi addirittura mi ha sorpreso la pioggia. Ma sorvoliamo sulle
2: gocce.
1: No, lei se le inventa l'estate che arriva, non la vedo proprio così. Come memorabili sono le invenzioni della nostra inesperta in musica, Danielina Mazzeo. Buonasera.
3: Buonasera.
1: Come siamo a invenzioni? A chi hai incontrato nei giorni scorsi? Vasco, Zucchero.
3: Queste non sono invenzioni, ma sono verità.
1: Ma come? Va bene, va, verità. Questa sera parleremo di una verità, di una. È partito un qualcosa. Che le partono missili sonici, cara la mia Mazzeo? Che
3: no,
1: succede?
3: In realtà è partita una canzone.
1: Non oso immaginare
3: che a breve
1: quale.
3: Ascolteremo. A breve. Purtroppo.
2: Era la canzone come, degli Alphaville.
1: Negli Alphaville no. Gli Alphaville non ci sono mai stati. Perché insomma me lo fate? Cominciamo male stasera.
2: Non erano gli
1: Alphaville. Gli Alphaville adesso
3: sì.
1: Non so che c'entro gli Alphaville che nella nostra programmazione, comunque non penso che ci siano, perché io non li ho messi in scaletta, a meno che il golpe non sia in atto. Forse c'è un golpe, ma non c'è, perché stasera dobbiamo parlare di Bob Dylan, di qualcuno che unisce tutti. No, non tutti, ahimè, non tutti. Ormai siamo rimasti davvero in pochi. In pochi, parliamo sempre di un paio di miliardi di uomini, no, un paio di miliardi magari no, ma quasi, ad avere questo mito, questa adorazione quasi per un cantante che ha incarnato. Non è solo un cantante, un poeta, un artista, un visionario, un pazzo, un Nobel per la letteratura, uno sfaticato, un credente, un non credente, un anarchico e un tutto. Bob Dylan, Robert Zimmerman, che è veramente il simbolo di un mondo che si capovolge, di un mondo che allora, i primi anni 60, si trasforma, ma molto molto rapidamente, sotto tutti i suoi punti di vista, da quello dei valori morali e valori etici a quello della moda, dell'abbigliamento, della musica, dell'arte, del cinema. Nel giro di 10 anni, dal 60 al 70, il mondo in pratica fa una doppia rotazione, un tuffo carpiato su se stesso, e a guidare, si può dire, non solo erano tante le voci che guidavano questo cambiamento, ma fra le tante voci, quella di Bob Dylan è sicuramente una delle più significative. Finito il sermoncino per dire che oggi ci ritroviamo tutti giovani, tutti con questa voglia di manifestare la gioventù. Vi dico solo che prima di quel decennio non era così, non esisteva proprio una categoria di giovani, e invece la categoria è venuta fuori già da Elvis prima, Bob Dylan e i Beatles e i Rolling poi, che hanno creato un genere giovane. Oggi tutti, no? E anche con l'aiuto della medicina si vede queste anziane personcine che dimostrano magari 20 anni, 18, 22, con dei ritocchini, con delle cose.
2: Signorina Mazzeo la sta accusando.
1: No, non mi permetterei mai. Voi due proprio siete acqua e sapone.
3: Io non mi sento toccato.
1: Ma io dico, sentirsi giovani, questa voglia di essere giovani, prima non c'era. c'è stata e qualcuno sopra. In realtà, prima appunto di queste sciocchezze contemporanee sull'essere giovani, ha parlato che la gioventù è un sentimento interiore e chi lo possiede non invecchierà mai. E questo signore era appunto Bob Dylan, Forever Young.

0: devo dire che sono partito col botto, eh. Questa è una delle canzoni più belle in assoluto di Bob Dylan, una canzone poi coverizzata da decine e decine di interpreti, insomma una canzone bella che poi fa parte di un disco tutto bello, Planet Waves, è un disco del 74 e l'ha scritto in contemporanea alla colonna sonora di un film a cui lui ha partecipato e non faceva la comparsa, aveva proprio un ruolo, si chiamava Alias. Bob Dylan era un lanciatore di coltelli, il film era Pat Garrett e Billy the Kid, invece questo faceva parte di Planet Waves, dove ci sono anche altri due grandi successi, On a Night Like This e Hazel, due canzoni struggenti che io conosco dall'uscita, ho questo vanto, 1975, avevo già i due dischi, non li avevo comprati io naturalmente perché avevo 11 anni, però Bob Dylan, come vedete, a quelli della mia generazione, anche a quella precedente, li ha segnati, magari il mio babbo allora, se fosse tornato indietro, se potesse oggi tornare indietro, non avrebbe comprato quei dischi che hanno dato un certo indirizzo piuttosto anarchico e ribelle alla mia esistenza, soprattutto da giovane. Ma signorina Rita, la vedo contrariata, Forever Young. Come non è d'accordo?
1: Io credo che invecchiare sia necessario.
0: Sia necessario, sì, ecco, sì.
1: Perché invecchiando si diventa saggi. Saggi, non lo so, spensieratezza
0: che anima i ragazzini.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì, a un certo punto stanca.
0: Stanca. Invecchiare, mettere la testa a posto,
1: certo,
0: da incendiari passare a diventare pompieri, queste cose qua.
1: Il pompiere,
0: ecco, ma io a lei non la vedo molto coesa con questa idea che ha appena espresso.
1: È uscito il calendario dei pompieri.
0: Ecco il calendario dei pompieri. All'anima dell'anzianità, va. Andiamo di coerenza, cara la mia Mazzeo. Andiamo, perché Dylan, ho visto che lei sbadigliava intanto, perché.
2: Ma guardi, io capisco la sua bravura.
0: No, come la
2: tratti sempre, perché alcune canzoni sono belle, altre no, come assolutamente.
0: Ma come si permette?
2: Ma 4 minuti di canzone.
0: Ma 4 minuti di canzone.
2: Un minuto e mezzo, due minuti.
0: Ma signorina Mazzeo, 4 minuti di canzone. Ne abbiamo sentito una versione non estesa, io vengo dall'epoca in cui le canzoni duravano più di 3 minuti e mezzo, che è il tempo canonico.
2: Guardi, non si sopporta.
0: No, come non si sopporta?
2: Ora aspetti che guardo la prossima,
0: no,
2: quanto
0: per
2: è lunga,
0: favore.
2: E la tagliamo.
0: No, io ho voluto mettere una ballad, una canzone dolcissima.
2: Dura sempre 2 minuti e 24, possiamo sentirlo un minuto.
0: No, la ascoltiamo.
1: Se ci sarà più spazio per la canzone dell'inesperto.
0: No, non c'è stasera, forse hanno soppresso. Intanto
2: no, c'è.
0: Mando
2: come?
0: Un abbraccio a tutti gli amici che ci scrivono da casa, che ci scrivono dal bunker dove sono in questo momento sepolti, ricordiamo ora, si compie, è dal 60 che sono là, da quanti anni è che sono chiusi dentro questo bunker, cara la mia Rituccia?
1: Io con la matematica purtroppo non ho
0: lei dal
1: finita,
0: 60
1: guardi.
0: Fino a oggi, su 66 anni, sono chiusi dentro un bunker, solo uomini poi, solo maschi sono, non so.
2: Provare è impossibile.
0: Come? Si saranno mangiati fra loro.
2: È impossibile.
0: No, come è impossibile? Chi l'ha detto?
2: Ma
0: nella vita l'uomo si adatta a qualsiasi cosa.
2: No, è quasi impossibile.
0: Ma vogliamo tornare a Bob Dylan, che dedicava poi questa, perché lui tra i tanti difetti, perché non, poi stasera non parleremo dei pregi Bob Dylan, che sono così tanti che nemmeno tu li sai, per parafrasare una canzone. Parleremo dei difetti. Uno dei difetti era quello di amare le donne. Lui ne ha amate una cifra doppia. Sai quando dei bomber si dice è andato in doppia cifra quest'anno con Nicole, tipo ne ha segnati 18, no? Doppia cifra, 24, è una doppia. Lui con le donne penso che nella sua vita sarà andato almeno in tripla cifra, di cui moltissime le donne intelligenti che lo hanno veramente adorato e con cui si sono scambiati veramente tutto, ha avuto delle fantastiche ragazze, così tante che a un certo punto nel film da lui scritto, dove si va a rappresentare con 4 interpreti diversi, lo chiama il periodo di me da Maliarda e si fa rappresentare da un'attrice bellissima, bionda, che interpretava proprio Bob Dylan, e che era, adesso ve lo dico, quella che ha fatto le candele
1: profumate,
0: quella che ha fatto le candele profumate.
1: Quella che ha fatto le candele profumate si chiama, sì, Gwyneth Paltrow.
0: Esatto, da lei, cioè Gwyneth Paltrow, se ricordo bene, interpretava Bob Dylan nel film.
1: Ma non abbiamo ancora capito di cosa profumavano le candele.
0: Le candele probabilmente profumavano d'inverno, Winterlude.

0: quando vuole il grande Bardo sa essere di una tenerezza accomodante, sai, le sa lei le tenerezze accomodanti, cara la mia Rituccia, sa di cosa sto parlando?
1: Conosco tenerezza.
0: Sì,
1: accomodante.
0: Accomodante che intende, lei è un cameriere che la fa accomodare, è un accomodante, quindi prego, prego si accomodi, quale tavolo vuole in questo senso, proprio concreta.
1: Però
0: concreta.
1: Guardi, l'altra sera mia figlia è uscita con un ragazzo.
0: Sì, sì.
1: E cosa strana, lui le ha spostato la sedia,
0: ah, sì?
1: Che non si vedeva da due decenni circa, le ha aperto la porta.
0: Ma sono cose che noi gentiluomini facciamo per esempio dagli anni 30.
1: No, guardi.
0: I ragazzi parliamo.
1: Stiamo
0: parliamo
1: parlando dei ragazzi.
0: Dei ragazzi, quelli che Bob Dylan non sanno, penso che è Dylan Dog sotto pentite spoglie, magari, quella è un'altra generazione che non sono più ragazzi, i lettori di Dylan Dog,
1: lei,
0: perché
1: sono, che sto facendo?
0: Lei è rimasta, no? Scioccata. È rimasta signorina Mazzeo, io però la vedevo bella beata.
2: Capisco,
0: questa.
2: Capisco, sì, la sì. Bravura.
0: Certo, bellissima Winter Loop.
2: Certo, è facile.
0: Cosa fa?
2: Bravi
0: no,
2: ora che
0: sta, sta parlando di Bob Dylan. Sta parlando signorina Mazzeo.
2: Caro Bob.
0: Sì,
2: ha
0: sì.
2: Copiato
0: no,
2: spudoratamente
0: no,
2: da
0: no.
2: De Gregori.
0: No, ma che dice? Questo De Gregori ha fatto una cover di Winter Loop.
2: Chiedere scusa a lei per lui.
0: No, ma come chiedo scusa?
1: Signorina
0: ma che dice?
1: Mazzeo si spieghi.
0: No, è Bob.
2: Buonanotte Dylan. Fiorellino.
1: Aia.
0: Sì, ma è la
2: vi
0: cover.
2: Dice qualcosa?
0: Ma è certo. Sì, ma è il contrario. È il
2: no,
0: contrario.
2: No, no, è un copia copia.
0: No, è il contrario. Buonanotte Fiorellino è la cover di Winterlude. Per favore, ascoltiamola così si capisce.
2: Si
0: che...
2: vergogna.
0: Ma non c'è niente, ma che dice? Ma per favore.
3: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: Sì, che è bella la canzone in questa versione di De Gregori, sicuramente. Beh, ma lei, signorina Mazzeo, che se n'è andata là cantilenando, là dondolandosi come se fosse su una sedia.
1: Io canto solo le canzoni originali.
0: No, che vuol dire? Ma che vuol dire?
2: Però mi è sembrato di vedere anche una cover di Checco Zalone.
0: Una che sì, di chi? Di questa, di Buonanotte Fiorellino.
2: Possiamo ascoltare, deve essere carinissimo.
0: No, Buonanotte Fiorellino? Sì. No, no, è uguale, perché hanno fatto un disco insieme, Checco Zalone e Francesco De Gregori, dove Zalone canta anche Rimmel, ragazzi, ed è abbastanza credibile. Ma torniamo a Bob Dylan, per favore, che poi qual è stata un altro dei difetti di Bob Dylan? Si fa per dire, naturalmente, difetti, no? Ma lui ha suonato con decine di artisti diversi, naturalmente selezionati, perché dovevano minimo sapere suonare la chitarra ai livelli, non so, di Eric Clapton o di Mark Knopfler o di Tom Petty o di Keith Richards. Era amico, insomma, lui aveva come un Olimpo.
2: Quanti capricci però,
0: ecco, quanti capricci davvero. Lei, mi sa che per lei c'è un po' di antipatia per Bob Dylan, cara la mia rituccia, non so.
2: Cosa lo deduce?
0: È la seconda volta che la sento contro, e mi è arrivata una telefonata, mi ero dimenticato di togliere la suoneria, quindi sono andato a 3000 per cercare di farlo. Era un call center, non era un call center, e allora dicevo che si è accompagnato, ha fatto anche tanti dischi con varie band, soprattutto la sua principale si chiamava proprio The Band, una cosa, e poi anche tante altre. E c'è stato un periodo negli anni 80, quando io avevo appunto 21 anni dal disco Joker Man, che lui si è accompagnato a Mark Knopfler, quello di Dire Straits, di che stiamo parlando allora, e dando vita così a un binomio che c'è sia nel disco sia in alcuni bootleg live, che io dico che è il massimo della tenerezza del 1985, maggio esattamente 1985.

0: che devo dire, che cosa si può dire a sentire questa musica così suggestiva e così, soprattutto se riuscite, noi come facevamo? Noi non sapevamo l'inglese, no? Allora ci compravamo i libri della Arcana col testo a fronte per capire cosa volesse dire questa voce nasale così, questo simbolo abbastanza forte di una gioventù che non accetta, di una gioventù che vuole capirne di più e che poi alla fine ha capito tutto e cioè non ha capito niente, perché realmente, come dice De Gregori, non c'è niente da capire.
1: Cinque minuti di canzone.
0: Cioè, ma che vuol dire? Mi dica, ma c'era anche Mark Knopfler.
1: Io non ce la faccio.
0: No, ma come non ce la fa? Ma che sta
1: prima
0: dicendo?
1: Prima 4, la 5, la prossima è 6.
0: No, la prossima no, perché la prossima...
1: Vediamo altrimenti la taglio.
0: No, che taglia?
1: Insopportabile.
0: No, non può tagliarla, perché è stata la canzone che ha proiettato Dylan nell'Olimpo dei cantanti di ogni tempo e che oggi... c'è nei libri di letteratura, ma c'era già negli anni 70, era già entrata. Nei libri di letteratura c'erano le canzoni di Bob Dylan e questa è stata la prima, che è naturalmente Blowing in the Wind, la risposta è caduta nel vento, ormai è una frase di uso così comune che è quasi diventata una banalità, anche se il suo valore ha sempre un peso fantastico, un peso assoluto dal punto di vista esistenziale, morale, quello che volete. È civile anche, perché l'impegno civile di Bob Dylan non va messo in secondo piano. Lui faceva canzoni introspettive, ma faceva anche canzoni di lotta e di protesta per un miglioramento dei diritti civili, per un miglioramento di tutte le condizioni della vita. È bello pensare che oggi il vecchio Bob continua a fare una tournée che andrà avanti ancora per 3 anni, è programmata lui ha 85 anni, questa tournée va avanti da altri 2 anni, cioè già 2 anni che va in tournée, però nei tempi diciamo morti lui si diletta e fa lo scultore di metallo con la fiamma ossidrica, fa delle sculture surrealiste, sculture figurative, delle arti figurative con il metallo e quindi Bob Dylan, artista tutto intero. Ma noi Blowing the Wind non la ascoltiamo nella sua versione, ma in uno delle decine di migliaia che hanno coverizzato le sue canzoni, e questo lo va piuttosto bene, si tratta di Willie Nile e questa è Blowing the Wind in una bella versione, ascoltate. 1, 2, 3.

0: Eh sì, la risposta è davvero caduta nel vento, è una risposta che non si trova, che non... ma che c'è?
1: Ah, si riferisce a Flavia Vento.
0: No, Flavia Vento, no, ma no, ma che dice, ma che dice i nostri ascoltatori?
1: No, ho fatto un collegamento.
0: Un collegamento, questo è il collegamento lei che fa. Ecco, sì, no, ma andiamo veramente alla grande. Siamo in uno di quei momenti clou della nostra trasmissione, nel quale non cambiate canale, per favore, soprattutto perché? Ecco perché.
2: Irresistibilmente Rita.
0: Ecco, ci siamo. Va bene. Ora lei, come al solito, prima si deve fare il balletto, poi torna al microfono che sta friggendo in questo momento.
3: Non è il microfono, il filo.
0: Non è il microfono, lei frigge i fili, due fili di pasta. E allora questa sera nuova puntata la canzone irresistibile della Rita. Ma è la canzone irresistibile o è lei a sentirsi irresistibile, signorina Rita?
3: Che cos'è? Una domanda filosofica.
0: È una domanda alla Marzullo.
3: Alla Marzullo.
0: Alla Marzullo.
3: E allora chiederemo alla Marzullo.
0: Chiediamola a Marzullo, va bene, ci dica. Allora, la canzone irresistibile non può essere lei. Non ha più l'età per essere, insomma, nel senso. Irresistibile.
3: Non avevamo detto forever.
0: Ma appunto deve essere una cosa interiore, ma lei non aveva detto che era contraria. Scusa, appunto.
3: Sono
0: quindi,
3: contraria,
0: è
3: sono contraria,
0: quindi vada. Che canzone ci ha scelto, visto che eravamo in tema di Bob Dylan, ce la sceglie lei la canzone, ci dica che canzone di
3: e
0: che
3: io
0: si
3: avrei
0: tratta?
3: Scelto Just Like a Woman.
0: Boom, ecco Just qua, like un'altra queste cose.
3: Una delle più celebri, delle più discusse canzoni di Bob Dylan, pubblicata nel 1966 dall'album Blonde on Blonde.
0: Di che stiamo parlando? Uno degli album più belli della storia del rock, del folk, del blues, di tutto.
3: Pensi che fu incisa a Nashville.
0: Esatto.
3: E proprio per questo credo che mescoli folk e rock insieme. Credo che abbiano scelto proprio quella città come indice, come ecco che ricominciamo da capo.
0: Sì, la rimette, che cosa? Che succede?
3: Niente.
0: Perde qualche segnale. Io la sigla la sento sempre di sottofondo. Va benissimo la sigla, non va bene quell'altra sigla, questa.
3: Quale?
0: E poi ne parliamo. Qualcuno sa bene a cosa mi riferisco.
3: Parliamo dell'ispirazione.
0: Perché mi guarda così? Scusi, non sto parlando della sua, sì, proprio della sua. Dicevamo, cara Mazzeo.
3: Parliamo dell'ispirazione della canzone. Molti biografi ritengono che sia, diciamo, che il testo sia un ritratto a metà tra l'affetto e la critica feroce.
0: Sì, sì.
3: Si pensi che due donne abbiano ispirato. Brano, il testo che ha praticamente dato vita a questa canzone. Queste due donne erano Eddie Sedgwick.
0: Stiamo parlando della musa di Warren.
3: La ricca di Warhol, che era entrata a far parte della Factory.
0: Direi anche la ragazza sfortunata, perché insomma non ha fatto una vita non molto fortunata, poi è finita proprio malissimo.
3: C'è un verso della canzone che parla di perle e si pensa che queste perle siano proprio le sue.
0: Sì.
3: E poi Joan Baez, che con cui lui ebbe una storia
0: lunga, anche una storia abbastanza lunga.
3: Lei era già famosa quando lui arrivò a
0: New York. Sì, sì, sì.
3: Lei lo introdusse ai palchi della città e poi lui divenne più famoso di lei.
0: Certo.
3: E questo i loro rapporti si ruppero e insomma.
0: No, ma non si ruppero solo per questi motivi,
3: si
0: ruppero per. Mi permetto di correggerla, però le cose si valutano tanto tempo dopo. Non era proprio tipo da avere una relazione stabile Bob Dylan, quindi con lei come con altre non è andata così. Joan Baez però e Bob Dylan tutt'oggi sono fraterni amici, bisogna dirlo questo.
3: Difetti e difatti. E dietro a difetti e difatti la canzone venne accusata di misoginia, ma di questo sì. Potremmo parlarne anche.
0: No, dica prima di continuare, perché è una parte che voglio stare a ascoltare senza replicare né con veemenza né con ragionamento. Però qual è l'accusa che viene mossa?
3: Praticamente lo so che c'è le femministe degli anni, sì. Anni 60 e 70 accusarono la canzone di misoginia perché il narratore pare che guardasse nel testo le donne da un punto di vista dall'alto verso il basso e poi insomma nel testo lui si sentiva praticamente come un come se le
0: donne l'avessero sfruttato, una cosa di queste, una cosa e quindi misoginia magari
3: suoi, lui... Ma poi alla fine uno dei suoi critici più influenti sì? disse che era una cosa stupida,
0: esatto.
3: perché lui stesso nel testo poi si autocriticava,
0: sì.
3: Alla fine ne venne fuori che insomma era un amore molto passionale che rimane,
0: esatto.
3: Rimase fino alla fine.
0: Una struggente canzone d'amore, brava, bene Rita, questa sera l'ha presa proprio la canzone dell'irresistibile Just Like a Woman.
4: Just like a woman. We'll try it.

0: insomma la canzone mi sembra abbastanza tenera, Rita, come dire, misogina, che ne dice lei interpretando il testo,
1: Io ho soltanto riferito
0: quello che scrivono, signorina Mazzeo, non faccio obiezioni, non è lunga, non è, la vedo che sbuffa,
2: molto lunga.
0: No, ma che è molto lunga, ma qua poi una versione live a Boston, una versione mitica di questa interpretazione, io l'ho visto nel 1984, Just Like a Woman, all'Arena di Verona. E posso dirvi che l'emozione che ho provato con questa canzone è stata stupenda, perché avevo 20 anni, accanto a me c'era una splendida fanciulla toscana, ed è una cosa che, insomma, spiattello gli affari miei, ma si lega anche ai ricordi, le canzoni si legano tantissimo ai ricordi, e quindi il mio è spettacolare. Brava Rita, hai azzeccato una delle mie canzoni preferite di Bob Dylan, Just Like a Woman. Signorina Mazzeo, la smetta di fare segnacci, ora che c'è, che dice, che di, non dica le sue resi, l'ha tagliata, ma che ha fatto, l'ha cacciata.
2: Guardi, questo lunedì è pesante per i copioni,
0: copioni,
2: io ho capito perché no. Lui è stato così bravo,
0: sì, Bob Dylan,
2: copiando
0: gli hanno dato il Nobel per la letteratura, ma lei capisce con chi
2: fare. Lui ha copiato da Andrea Buriani,
0: quello del Milan,
2: come una donna,
0: ma non è così.
2: Guardi, si vergogni, perché abbiamo superato ogni limite.
0: No, ma non è così, sono cover, invest, sono
1: Burioni,
0: gli italiani.
1: Quello dei vaccini.
0: No, questo è Buriani, quello del Milan, ex giocatore. Ma guardi,
2: vergogna.
0: Ma ascoltiamone qualche secondo in modo che gli
2: ascoltiamo tutta,
0: no,
2: perché noi
0: tutta,
2: qui ascoltiamo solo le originali.
0: No, ma le originali, mamma mia, per favore. Ma Dio mio.

0: Ma per favore, signorina Mazzeo.
1: Precisa.
0: Ma che precisa? Ma certo, è precisa. Just like a woman tradotto in italiano. Ma che precisa? Ma no, tradotto. Ma no, che tristezza, non sono i nastri che si leva poi la ragazza nella canzone originale, lasciamo perdere, dai. Ma signoria,
1: ma la smetta, guardi, ma lei, questo lunedì è stato lei pietoso.
0: Ma questo è il lunedì di Bob Dylan, ma che dice? Ma
1: lunedì dei copioni.
0: Ma non è così, io mi stanco ogni lunedì, devo dire, tra lei e la signorina Rita torno a
2: perché
0: casa distrutto.
2: Io,
0: lei ora tra un po' attaccherà con questo turchino che io non so che cosa
2: no, allora lei mi deve cioè, lasciare in pace turchino, perché turchino non ha fatto nulla,
0: no, di l'hanno entra e esce di galera attualmente, guardi.
2: Ma che sta dicendo? Guarda, poi per una multa, guarda, adesso
0: sì, la multa, la multa, entra e esce di galera,
2: una
0: ma,
2: multa,
0: no,
2: signore,
0: no,
2: mio,
0: mamma
2: una,
0: mia, che multa,
2: mamma,
0: non
2: una
0: è
2: multa.
0: Le sto dicendo di informarsi, guardi.
2: Io mi sono informata benissimo. Ah, guardi, lei non deve calunniare la gente.
0: No, non calunnio, entra e esce di galera il suo,
2: sì,
0: amico turchino. E per fortuna c'è un avvocato che si chiama Oreste, che insomma che lo difende bene. Insomma, qua diamo, ci diamo un saluto alle ragazze della staccionata che ci seguono puntuali, anche loro sedute alla staccionata, non dal 60 ma dall'87 esattamente là. A quest'ora chissà come si sentiranno la schiena, il fondo schiena, insomma.
2: Guardi, ormai non si sentono più nulla,
0: sono rimaste sono mummificate in quella spiaggia le ragazze della staccionata, sono così, è come mummificati sembrano oggi questi nostri giganti della musica. Dicevamo prima che Dylan ha avuto spesso dei partner eccezionali, soprattutto sul palco, vai, si accompagna, e qui c'è una delle sue performance migliori insieme a quell'altro essere sovrumano che si chiama Eric Clapton. La canzone è Don't Think Twice Is Alright, che vuol dire non pensarci due volte va bene, un'amara constatazione di quando lei decide di smetterla.
3: Please welcome Bob Dylan.

0: Ehi, c'eravamo, ci aveva preso, eravamo proprio presi dalla canzone. Un ritmo di Eric Clapton, è una canzone di Bob Dylan, che vuol dire due grandi talenti, che poi lui vedi che ha questa vocina un po' così, neanche intonatissimo, anzi a tratti è una delle caratteristiche proprio di Bob Dylan, cioè quella di stonare liberamente, trascinare la voce. Pensa che quando fecero la canzone We Are The World, sai, che lui doveva entrare a un certo punto, come entra in una strofa, recitando in pratica due versi dell'intera canzone, non riusciva a farlo, proprio non riusciva a prendere il tempo, a prendere la musica. E allora tutti là erano presenti, tutti una cinquantina di grandissimi musicisti di tutto il mondo, tra cui Stevie Wonder, che è specializzato in imitazioni. È un aneddoto molto divertente, lo trovate sul film di Netflix dedicato proprio al giorno di We Are The World. E allora disse a Stevie Wonder: sai che fai? Devi dire tu, imita tu a Bob Dylan, falli sentire come la farebbe lui, questa è proprio così, e poi lui vediamo se riuscirà a replicarla. E così fecero, si chiusero in una stanza Stevie Wonder e Bob Dylan, e Stevie Wonder gli disse: guarda come la faresti tu, e gli cantò il pezzo. Bob Dylan recepì, poi uscì e fece uno dei pezzi più belli di quel disco, che ha fatto storia, ha fatto epoca, che tra l'altro precede anche il ruggito di Bruce Springsteen subito dopo. Sembra quasi una cosa casuale, ma comunque a te piace la voce di Dylan? Danielina, sto parlando con te.
1: Assolutamente no.
0: No, come? Ma non
1: canzoni
0: si...
1: Canzoni lunghe, questa pure sei minuti.
0: Sei minuti, ma lei, io lo so perché fa così, perché lei ha fame sicuramente, perché quando arriva questo
1: è anche vero.
0: Questo è anche vero. Signorina Rituccia, a lei piace Bob Dylan? Non ci pensi, dica sì o no. Cioè ci pensa,
2: mi piace il film su Bob Dylan,
0: quindi io non sono qui quel film, ma lui Bob Dylan non lo apprezza, ecco.
2: No, non è vero.
0: Ah no, allora sia chiara, mi piace il film su Bob Dylan, una cosa
2: come tutti i personaggi, come tutti gli artisti, ha dei lati oscuri.
0: Ci mancava pure, come tutti.
2: Non penso... E a volte non riesco a scindere le due cose.
0: Ah, ecco, quindi
2: per esempio l'esempio di uno dei più grandi pittori della storia dell'umanità,
0: Pablo Picasso.
2: Esatto. Vedo che l'ha azzeccata subito.
0: Sì.
2: E sono venute fuori delle cose orribili.
0: Orribili, vabbè.
2: E da quando sono venute fuori quelle cose orribili, io proprio sto lì a pensarci spesso. Però lui rimane comunque un genio, un artista.
0: Diciamo che lei non è della scuola di Benedetto Croce, che non scinde le due cose, artista e arte. Insomma, sono molti che la pensano come lei, non tutti, ma molti. Però
2: no, ma io ci provo, ci provi,
0: si sforzi, faccia, perché anche si sforzi, perché il tempo vola. Ah, ma stasera non la facciamo, la saltiamo.
1: No,
0: come no?
2: No,
0: dai, stasera si è fatto tardi. Oddio. Oddio. Ma no. Ma no, con Bob Dylan. Ma no. Ma questi temi alti qua che ci stiamo giocando, la morale, l'etica, l'arte.
1: Ho scelto un degno sostituto.
0: No, come il degno sostituto? Bob Dylan non esiste un degno, ma poi che cacci questi? Chi sono qua? La campagna, come si chiama? La bottega dell'arte.
1: Guardi,
0: ma
1: che
0: Dio
1: ora
0: mio.
1: Alzo pure un po',
0: no,
1: così
0: come?
1: Lo sentiamo meglio.
0: No, ma vabbè. Ecco, allora, no. Allora. La canzone l'inesperta, vi ricordo la signorina Mazzeo. È giunta alla 337esima puntata
1: di grande musica.
0: 337 puntate di gente che nessuno sa che esiste.
2: No, adesso lo sa. Ora, le abbiamo presentate noi. 300...

0: 137 interpreti pessimi, volevo dire interpreti non famosi della canzone italiana, e non so, ma soprattutto italiana, perché lei è un'esperta in falliti, in gente poco conosciuta, diciamo.
1: Perché italiana. Per la mia rubrica lei perde sempre 3-4 minuti.
0: 3-4 minuti, va bene.
1: Per
0: allora,
1: dire cose non
0: cose. Bene. Comunque noi non le ascolteremo tutte in genere le canzoni, le ne ascoltiamo.
1: Salutiamo tutti in coro.
0: No, tutti, questa è un'altra cosa che lei mi lanta e io devo dirla.
1: Io dico la verità.
0: No, lei va bene. Lei...
2: No, Mazzeo, siamo in tre, come facciamo a salutare
0: ma
2: in coro?
0: Tutti salutiamo in coro. Dai, salutiamo in coro, dai.
1: Ora, c'è Fedele pure... Ladisa.
0: Fedele?
1: Sì. Detto... Fedele Ladisa.
0: Sì.
1: Detto Gio Fedeli.
0: Gio Fedeli.
2: Ma detto da chi?
0: Ma detto appunto
1: dall'arte.
0: Detto, dall'arte. Gio Fedeli detto dall'arte. Vabbè, dall'arte.
1: Sì, è un cantante
0: un
1: italiano.
0: Momento, scusi, un momento. Dobbiamo salutiamo il coro, per favore. Ciao,
2: ciao
0: Gio Fedeli, detto
1: Gio Fedeli,
0: l'arte.
1: Che vergogna.
0: Vabbè. Allora,
1: ma uno deve dire un ciao così.
2: Mi chiamo anche Stefania di là.
0: Così, allora, ciao. Chi è questo Gio Fedeli?
1: Inizia la sua attività.
0: No, mi dica prima
1: di
0: se è un amministratore di condominio,
1: no,
0: tutt'oggi. No, voglio sapere
2: non
0: perché.
2: Si sa,
1: degno
2: allora.
1: Sostituto di Bob Dylan.
0: No, come degno sostituto? Ma che dice Gio Fedeli, degno sostituto?
1: Non... Lei ha mai fondato un complesso di rock and roll?
0: No, no, io non
1: sì.
0: Lo... No,
1: ma... per esempio.
0: Sì, per esempio. Come
1: lei non sa.
0: Non so, non so, Gio Fedeli.
1: E si esibisce in Puglia.
0: Sì, in Puglia, solo in Puglia, nella zona là, tra un piatto di cozze nei ristoranti.
1: Beh, è un cosa. Degno sostituto.
0: È un degno, perché la certo, perché lei pensa subito.
2: Sì, in Puglia dove? No, perché ci sono delle zone.
0: Delle zone che
1: è
0: ci...
1: generico, ma penso in tutta la Puglia.
0: Gallipoli, ecco, Gallipoli si mangia molto bene, Lecce, Taranto, il Gambero Rosso di Taranto, un posto spettacolare, dai. Ristorantini.
1: Nel 1961.
0: 61, quindi
1: c'era?
0: A questo no, io non c'ero a quest'ora.
1: Peccato.
0: Bob Dylan ancora era figliolo.
1: Partecipa al primo festival del,
0: sì,
1: rock and roll,
0: del rock and roll
1: con
0: sì.
1: Il nome d'arte,
0: sì.
1: Gio Fedeli.
0: Gio Fedeli.
1: È qui che c'è la mutazione del nome.
0: La mutazione, la mutanda del nome, la mutantis del nome.
1: E nel 1962.
0: Aspetta, il primo festival del rock and roll, comunque, se è quello che si svolge a Milano, perché io ti seguo al volo,
1: sì.
0: Si svolge a Milano,
1: sì,
0: vede,
1: sì,
0: vede l'esordio anche di Adriano Celentano,
1: vede,
0: di Giorgio Gaber e di altri, che poi e forse persino di Mina.
1: Ma Gio Fedeli è più bravo.
0: Ah, certo, sì, sicuramente Gio Fedeli.
1: E nel 1962 vince,
0: sì,
1: il primo festival,
0: sì,
1: di Carrara.
0: Di Carrara, di Massa del Marmo, quindi il festival, perché là ci sono, è ora che fa l'estrattore dalle cave, cioè non lo so, va bene. E poi che altro vince?
1: Nello stesso anno, però, volevo dire che nel 1964, invece,
0: sì,
1: non è lo stesso anno, partecipa al Festival,
0: sì,
1: di Zurigo.
0: Di Zurigo.
1: Con la canzone, con un souvenir.
0: Un souvenir da Zurigo.
1: Però,
0: da,
1: la canzone...
0: Aspetta, mi sembra che partecipa anche a un festival qua vicino, dalle nostre parti, a Pietrastorta.
1: Sì, sì, sì, quello sì.
0: Ah sì, partecipa.
1: Sì, sì, ha vinto pure.
0: Ha vinto a Pietrastorta. Cioè...
2: E lei come lo sa?
1: Io lo so perché
0: io
1: ho informazioni
2: perché...
1: personali.
2: No,
0: io
2: sa?
0: Perché la mia cultura musicale ho sentito parlare di questo Gio Fedeli.
1: E la canzone si intitolava Il Sole Bacia i Belli.
0: Rocco di Podargoni, Il Sole Bacia i Belli, sì. poi se non sbaglio ha fatto anche La Lucertola, la controlli se è vero.
1: Quello è vero, sì. Sei come una Lucertola.
0: Sei come una Lucertola.
1: Però stasera vi, ecco, farò ascoltare una canzone meravigliosa.
0: Meraviglio, non immagini, guardi.
1: Sullo stesso stile.
0: Guardi, è talmente
1: di
0: meraviglioso.
1: Bob.
0: Di Bob Dylan, cioè la stessa introspezione, la stessa,
1: sì,
0: capacità.
1: Un testo profondo,
0: sì. Non osi immagini, come si intitola la canzone, signorina Mazzeo?
1: Una palla di gomma.
0: Una palla di gomma, cioè,
2: senso?
0: Ma è una metafora.
1: Ma
0: della,
1: qui bisogna lasciare aperta la fantasia.
0: La fantasia, una palla di gomma nel senso della metafora dell'universo, che cosa? Che
1: può anche essere una B-bubble scoppiata.
0: Una B-bubble scoppiata.
2: Può anche essere un'altra cosa.
0: Ecco subito, lei ci mette un po' di peperoncino, ma la dobbiamo ascoltare necessariamente.
1: Tutta, per capire
0: forza.
1: La profondità del testo.
0: La profondità del testo. No, tutta no, qualche secondo.

0: Per favore, signorina Mazzeo, ma questa volta ha toccato.
1: Meraviglioso!
0: Ma che meraviglioso! Per fortuna non c'è neanche il sostegno la sua amica presidente questa sera, che è svenuta. L'avrà sentita e sarà svenuta. Sarà svenuta. Noi dobbiamo chiudere la puntata, perché si è fatto tardissimo, nel senso, per noi che non abbiamo cenato di sera, si è fatto tardissimo. Prima di finire, signorina Rita, che si mangerà quando tornerà a casa? Inauguriamo ora una nuova rubrica. Che si mangia dopo l'arcidiavolo?
2: Io la pastina.
0: La pastina col formaggino?
2: No.
0: Ma si mette lo scialletto quando torna a casa? Dica la verità, le babbucce di lana, dai, dicalo, dica,
2: le
0: dai.
2: Babbucce di lana?
0: Sì,
2: ci sono 50 gradi.
0: Ah, già, è caldo, 50 gradi, vabbè, ognuno ha le proprie anzianità. Signorina Mazzeo, lei cosa mangerà questa sera?
1: Brodo di gallina. Rigorosamente fatto con le zampe.
0: Oh,
2: mamma mia.
0: No, è vero, ma lei è un'intenditrice, il brodo di gallina fatto con le zampe. Ma io invece mangerò una cosa che ho comprato poco tempo fa, non in terra calabra, fuori alla terra calabra, che però è una cosa che non c'entra niente con la terra dove l'ho comprata. È una scatoletta bretone di fegato d'oca, che finalmente lo sapete che è proibito.
2: Io sono,
0: ma questo
2: contraria.
0: Qua sì, lei è contraria, come H è contraria pure a Bob Dylan, lei, quindi insomma, il fegato d'oca, no, tutte
2: fegato
0: le cose
2: d'oca,
0: belle,
2: no,
0: della vita.
2: Non è una cosa bella della vita, lo sa come viene ottenuto?
0: Non lo voglio sapere, non mi riguarda. Non, beh, il fatto è che in queste cose che ho comprato sono perfettamente legali. Le ho comprate al Festival della Bretagna a Firenze, e quindi mi sono comprato tante scatolettine.
2: Come fa ad esserci un Festival della Bretagna
0: a Firenze? È stato fantastico, questa era tutto le bandiere francesi, lo facevano a Firenze, lì accanto al suo negozio, al suo museo preferito, che so che è là a Firenze, accanto al museo di Ferragamo. Perché no? Ecco,
2: come
0: va a Firenze, me l'immaginavo. E quindi comunque era a Santa Maria Novella, c'era il Festival Bretone, dove ho comprato 16 tipi di biscotti diversi. Poi ho comprato delle 16 biscotti bretoni, sono tutti particolari, fatti col burro a base di vaniglia e di cose, e poi queste scatolette.
2: Ma c'erano armature,
0: c'erano cose fantastiche, c'erano degli alcolici particolari, c'era il vino, non ricordo come si chiama, là di Bretagna, non mi ricordo, c'erano un sacco di cose buonissime. E ho comprato lo zafferano che producono loro, ho comprato dei bastoncini profumati, che non so, che li ho accesi e sembravano i gas lacrimogeni della polizia, quindi un euro l'uno l'altro. Però ho comprato queste scatolette di pâté foie, veramente squisite, quindi. Ma noi ora dobbiamo chiudere e chiudiamo non
1: con una canzone di 8 minuti.
0: No.
1: Io direi che chi vuole scappare
0: no.
1: Può iniziare.
0: No, ma che dice, sono scappati già col suo, come si chiama là, Joe, come si chiamava quello, Fedeli,
1: Joe Fedeli.
0: Che giocava Fedele nell'Inter pure. E comunque finiamo con una delle più famose ballad di Dylan, sempre relative a quel periodo là, 74-75, addirittura una canzone che venne scritta apposta per questo film, Pat Garrett e Billy the Kid, che è uno dei film più belli in assoluto della storia, è sicuramente il western migliore mai fatto, almeno per quello che riguarda i miei gusti. La canzone Knockin' on Heaven's Door tratta appunto di come la morte improvvisamente possa ghermirti, tu lo capisci e allora bussi alle porte del paradiso, qui in una splendida esecuzione con tanto di armonica e con l'accompagnamento di Tom Petty, il suo grandissimo amico che ci ha lasciato, però Dylan.

0: Questo accessorio compatto a pressione è così potente da rimuovere 10 anni di sporco incrostato dal cemento in 30 secondi.
1: Eccoci tornati, non sappiamo, c'è partita una locandina, qualcosa di simile. Noi siamo arrivati alla fine, siamo arrivati all'ultima canzone, che è bellissima questa qua di Bob Dylan insieme a Eric Clapton, Tom Petty, scusate, che era il suo amico del cuore. E noi ci risentiamo lunedì prossimo, magari, che so, mi è piaciuta questa puntata così, uno speciale Dylan, che dite, ne rinnoviamo queste cose, tipo la cronomusica, mi è venuto in mente quando facevo delle monografie tutte dedicate a qualcuno. Potremmo farne una dedicata ad esempio a quel fantomatico, come si chiamava,
2: Gio Fedeli,
1: oppure una dedicata alla band che qua non passiamo mai, ad esempio, no, i Rolling Stones, per esempio.
2: Non la conosce nessuno.
1: No, vedi, non la vedo molta. Lei a chi, su chi farebbe lei uno speciale? Dica, signorina Rita.
2: Su chi non mandiamo spesso?
1: Su chi farebbe uno speciale? No, su chi non mandiamo spesso, una serata speciale. Proponga anche lei, signorina Mazzeo, proponga su chi? Raffaella? Raffaella Carrà? Sì, no, il Giardino dei Semplici.
2: No,
1: e chi? I cosi, i cugini di Caputo.
2: Il mio grande amico Vasco.
1: Il suo grande amico Vasco. Può essere una bella idea, Vasco, sicuramente. Lei,
2: io la farei su Mattia Bazzar.
1: Sui Mattia Bazzar, ecco, pure una bella idea. Sono tutte e due belle idee che terremo in considerazione, perché noi non ci fermiamo, si fermano gli altri programmi. Noi giugno e luglio saremo qui, poi ad agosto si va al mare, cioè ad agosto io sarò già arrostito, perché andrò a mare, cara la mia meteorologa. La prima giornata utile, per favore, mi dice la verità, questa settimana andremo a mare?
2: Domani.
1: Questa che entra, domani. Io so che domani ci sono temporali, che dice?
2: Ma che dice?
1: Oggi c'è stato un temporale.
2: Due gocce che temporale. Hanno portato pioggia e mista a terra ed è finita lì.
1: Ecco, signorina Mazzeo, andiamo a mare domani? Sì?
2: Sì. Scusi, lei non lavora?
1: Io lavoro.
2: Come fa ad andare al mare?
1: Idealmente, andiamo a mare. Ci possiamo anche prendere il soldo. Deposito, là dove lavoro io. Un ringraziamento a tutti al bunker, un abbraccio agli amici da casa, un abbraccio anche a Whisky, a 102, a tutti quanti i miei amici cari che mi ascoltano sempre, un abbraccio a voi due. A proposito, vi devo dire una cosa, pochi giorni fa, io naturalmente non sono d'accordo, mi ha fermato un amico proprio là al bunker e mi ha detto: ti sciali con la radio? E gli ho detto: ecco, è parecchio, mi ha detto: ti invidio solo una cosa, gli ho detto: ok, sono bravo in musica, che ti invidio le due ragazze che stanno con te. Gli ho detto: ma tu non le conosci bene, se le conoscevi le evitavi. Non è vero, sto scherzando, le mie diavolesse. Rita Nocera, grazie
2: arcidiavolo,
1: e Danielina Mazzeo, grazie
2: arcidiavolo,
1: che naturalmente scherza, lei non è così scarsa in musica, ma molto di più. E vi do appuntamento alla prossima settimana, e noi chiudiamo, dopo questi momenti fantastici con Bob Dylan, chiudiamo con altri momenti fantastici al suono dei Rolling Stones.
2: Buonanotte.

0: Touring 104.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, la ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio.

Il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Larry Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnicola Utah e Sean Hurley al basso elettrico. Era Larry Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo, portato al grande successo planetario da Louis Armstrong, ed era What a Wonderful World, per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train, con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones. Jacob Collier.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa, bellissima, Se qualcuno apre la finestra, per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti, folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Chana, Patax.

0: Bastia.
1: Loro sono un collettivo di Madrid, nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato. Ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kassima Mutua, la ascoltiamo con Di Quetela. Ti seguo, Kassima Mutua.

Le suggestive sonorità africane di Kasiba Mutua, percussionista keniota, con questa di que te la, brano che narra di delusioni, di separazioni e di tradimenti, tradotto in italiano ti seguo, con questo suono suggestivo proveniente dalla sua cultura, tra l'altro brano registrato in una località keniota abitata dai Masai. È giunto il momento di ascoltarci insieme l'album della settimana.

L'artista jazz della settimana, Vito Antonio Gasparro, percussionista e vibrafonista pugliese, presenta in radio questo suo ultimo album, Miniatures for Solo Vibraphone, un CD dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, con delle vere e proprie chicche registrate in questo lavoro dal quale abbiamo estratto questa Wardley. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana su Jazz Train, Miniatures for Solo Vibraphone.

La musica soul, funk, jazz di Sam Greenfield, giovane sassofonista e polistrumentista americano, cresciuto a Filadelfia, poi artisticamente adesso vive a New York. Questa era la sua Cheap and Deep. Ancora una ventina di minuti insieme con il jazz di Jazz Training in Radio e ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta. Come sempre mi trovate qui in radio settimanalmente con questa trasmissione musicale dedicata al suono di qualità, e adesso in scaletta abbiamo previsto un vibrafonista russo, si chiama Alexey Chisik, lo ascoltiamo dal vivo con una sua performance al Teatro Marlinsky di San Pietroburgo con il suo quartetto Alexey Chisik.

il blues italiano degli Artico con questo loro Caos di qualche anno fa in radio. Continuiamo con la musica italiana presentandovi Davide Zilli con questa sua Psychedelic Swing. Davide Zilli.

La musica d'autore di Davide Zilli, ironica, con questa Psicanalisi Swing, brano del 2022. Lui è un professore di liceo di italiano, oltre che essere anche un pianista con tanto di diploma al Conservatorio di Milano. L'abbiamo ascoltato con piacere e divertimento qui in radio, in trasmissione. Chiudiamo il nostro percorso musicale con una performance dal vivo di un progetto canadese, Choir, fondato nel 2011 da David Goldman e Nobu Adilman. Coinvolgono il pubblico presente nelle loro performance. In questo caso troviamo la cantautrice canadese Sarah McLachlan dal vivo con 2500 persone che fanno parte del pubblico attive nel partecipare coralmente a questo evento. Con Choir chiudiamo l'ascolto di oggi con Just Train. Vi aspetto come sempre la prossima settimana con Just Train. Da parte mia, Francesco Sciarretta, grazie per essere stati con noi. Ascoltate se potete buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con attenzione e gusto. Vi aspetto quindi la settimana prossima, stessa frequenza e stessi battiti. Choir, con Sarah McLachlan e questa sua Angel.

0: siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.
1: Beh, ci hanno scelto le